Anche de pli musica instrumentala, che taivus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir sair sul suletto spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La sole donna domandà nu dasch star da spera. Si mal ha dit, ai, per cena, em fet na bella cera. Il prüm vaina betta giù, da vona badarlada e l'urans vaina dit betù ens dat una branclada. Ma più in avant cu ci desinu post tradir pal tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

0: Es schon mal, per quel che schabiglia. Io levo il buffa male a ti.
1: RTR, al puls dalla musica populara. Jausun Fluri Burger, dals Grischuna Örgeler.

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derin ea din nossa val un ravaren del qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwendt. Sis plät tagliaivan scolas farclas, il giaiva io schimmale blass a quella liaut cun tantas maclas citiltad laivan culcebas. Cur sia pregia fu livrada la Bibla serl con un flecce disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, neu sco ce fecce.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? La PPS è la victura dell'elezione del Parlament en il Chantun Zug? Ni Bolsonaro, ni Lula, la Brasile dovre in elezione decisiva per la presidenza? E Laura fa un po' del tot, chi ha da pli su lei, chi inzig pli avvia. E alla sis, mes nome Alexi Beseglia, bien di insieme. En il Parlament del Chantun Zug è la Partida Popolare da nov la pli ferma forza. La PPS ha guadagnato 7 e vegnò sin 20 sets. Las partidas il centa e la PLD ha mince mai pers in sets. Las trais ulteriores partidas han podit tagnai lor sets den finus. Ultra da quai han tot il set comembres e comembres della regenza del Chantun Zug contangi la re-elezion. Uschi resta la regenza nils mans de las partidas burgaises. Svizzers e Svizzers han reclamat queston usche sevensch quang mai tra il post mediazium per domandes de viadis. Fin met settembre ha il post recet passa 1600 reclamazions, ha il manà de Walter Kunz dicchen in intervista cun las gazettes de Tamedia. Consont guerras, catastrofes naturales e viadis midats per vida laura hajan procurat per bleras dumondes. Radond in terz de las reclamazions refusa il post, per quai qu'il viadi ne bec vegni cudejà tras in bureau de viadi svizzer che porgi una garanzia de protecziun dels danes dels clients. Os en l'exterior, la Brasilia ha da fare un'elezione decisiva per savaici che diventi il prossimo presidente. Dalla prima ronda ier ha il politico della dreccia Flavio Bolsonaro faccia dont 47% delle svus. Il presidente attuale, Luiz Inácio Lula da Silva, è venisse in va 45%. Usci a nome dos candidati mancantà la maggiorità absoluta. Il buon risultato Flavio Bolsonaro, il figlio dell'anterior presidente Jair Bolsonaro, è una sorpresa. Ricerche avanti l'elezione avevano lasciato supponere che Lula sia con circa 3 percentuali davanti. L'elezione decisiva in la Brasilia è il 25 ottobre. Dalle elezioni in la Bosnia-Herzegovina restano le partite nazionaliste, la forza dominante del paese. Midade sind struste specia, scolas indicazions della Commissione elettorale mussen, che se basen sind les dumbrazions implique 90% dels locals elettorals. Consulette main 14,5% e la partecipazione alle elezioni in la Bosnia-Herzegovina stada usche basse sco anc mai. Il Stati Uniti han retrat tot lur bombardaders de lunges distanzes de la Plaza Viatica Fairfort in la Grande Britannia. La retratia succede suenter in incident avant radon di Nemna. Lur aveva la polizia britannica arresta 5 omens de tirs de la base militare. I ven su spectacles eran vide preparar in attacca terroristica. In connex direct con l'incident na menzionesce il Ministeri de Defensione Americana d'entant bec. Oster il sport, palapè, il Portugal è l'emprime equipe che se qualificade per il quartfinals della Nations League. Quai grazie al successo da Dusadina Porto contro la Norvegia. Il gol decisivo a Gonzalo Ramos marca in la 79ª minuta. En l'auto jeu della gruppa 4 batte il Danemark la valisa con ina nola. Ils danais hanno 6 punti ed era buone chances de venir vinevant. Entant na ven la Germania vinevant pec cinturas en la Nations League. Suenta la terrada da nola adina chiase vant in Emna, an il Sudests contangier saire en il secondo contra la Grecia, sulette main in pari nola a nola. In lauter Jeu della Gruppe 2 hanno il Solandais battì la Serbia con 2-1.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con una mascheide da Sulei e Nivels, pli tardi si prepara Sulei. Tutte le regioni dati in Zigplivia. Las temperaturas maximales en il Sorsès 33 e 17 grads, en l'Engiadina 35 e 18 grads ed en il Grischun del Nord fine 22 grads. Demain fai vine vant aura variabla ed è possibile che plova. La mesemne si perpart sulle iv. La temperatura maximale è acquira vine vant da 22 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch. Rund per il di.
3: Il microfono a Zabunura Latina Scena. Già vi una buona partenza in questo lunedì al 5 d'ottobre. I desemo bot, 5 passale 6. E per quai partiamo tutto pacifico. Bel fai qua con noi. Buon dì.

0: talk about.
1: Lünder die Bunur in 5 Minuten les 6 in Metze. I am Pobain esser, tja irwo esche stat unde quäs dels 5000 ci sun stats ere la feste de Rekolte im Valmüsteir. Qua is gyre une de las grandes festes de quel gener. Al highlight minchons gyre al grand cortegi tras Valciava. Vaces, chavres, asens i chavas sai vis decorats, ma ere els tractors i chars ornats vandura tras comun.
2: A mai para Bellissim. Minchon, it's a yal da quisdi, it's a spät er chalvin e det una bellezza.
1: La festa ci allora in un motto, questo è la collaborazione sul confine, er col Ladins delle Dolomites. Tante rotter aia er dat concerts de gruppe se ponte da la, la musica a plogi fig bain, ma ci va allora per l'inclair la lingua?
2: Ma io sto dir, mince tanto in plezzo in clay, ma non gli abler, non gli abler, no.
1: I precis per quai? I er per uns unir più ferm con nostra parentela romancia, vaina il noda d'RTR fat er in piccin experiment. Invida a Sofia Stuflesser, la presidente dell'Union dels Ladins, e la accomoderà insieme con Natalia Diller e Anna Caprez. I tunà a quai loro usci qua al radio.
3: Io ho dovuto bei guanci tradizionei fac con gran cura una bella ricchezza. I anche scialdi bel audi il son di corni da ciaccia, la champagne, la rugneda, che è proprio una grande grazia per me. Io rate che lo vejam che sono tutti una grande famiglia. Romanci, Ladins, la Dolomites, tutti da barriera che è proprio una festa autentica, la gente romancia.
1: Grazie, io ci si sabe in clet in per plez, va a clerci a fat plagiar era la Sofia Stuflesser, ci ha co-modera ir pro RTR, la festa della raccolta in Val Müsteir, contad l'armo in Papulinch, is in clia schon, qua ce la dice. Amo de più stunz, de della, ma ir de contains organizaturs i politicres i 126 fotografies, vana cas pront, in nostra galleria, sun RTR.com.

0: Ester Süle Tagliano zu Bunura Iros Ramazzotti, ci sa forza vai in Tagalin, melder intant les sesimezza Alexi Baselgia pront cu les novitats.
1: En il Parlament del Chantun Zug è la Partida Popolare da nov la pli ferma forza suente l'elezion de dier. E la regenza del Chantun Zug resta in mans de las partides burgaises. Tot il set commembers e commembers de la regenza in venits re-elegits. La Brasilia dovri in elezion decisiva per savaci che diventi il proxim president. Dalla prima ronda ier, il politico della Dreccia Flavio Bolsonaro faccia don 47% delle svus. Il presidente attuale, Luiz Inácio Lula da Silva, è venuto in 45%. Uscì a nome dei candidati, mancanta la maggiorità assoluta. Il Portogallo è la prima equipe che si è qualificata per il quarto finale della Nations League. Qua è grazie al successo di Dusadine Porto contro la Norvegia. Il gol decisivo a Gonzalo Ramos marca in la 79ª minuta.
2: La meteo. Presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in caso di solitaria dat in la Via Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: All'undici è pronto per il grigion in mix di solai e nuvols, le quattro pro temperature maximali oggi da 17 gradi in sursese, in incidine da 15 gradi e il grigion del nord oggi fin 22 gradi.

0: scheta dalla radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, no che la musica è da casa.

0: In bel lundesdì, buon'ora giavuscia, vanc avant les 7 e rot daia in impissamaint per quist lundesdì. Tegna pite dos con pico fazi la più importante delle domande che no ens fain.
1: RTL Impuls.
2: C'è e zen della vita. Ancet oi condrim nar. Cercer ed era ciaccia. Il prem carstiang avanda pleci 1,5 milions ons. Els vivevan in tantanges scucuminanzes in gruppes pitschnes. I homo erectus se sviluppos ivant i homo sapiens, da quella spezia derivainza nos tots. Sapiens, nod il latin, i carstiang sabi, cia pescia e so. Ed oz, c'è e zenda la vetta. Rimnar, cercer ed era ciaccia. Rimnar tanta attenzione scu possibile con pubblicirsi in las reit sociales l'antira vetta. Cercer ant in la reit i pinof di pinof per tucir vettirs e becc d'amblidare e era ciaccia da moments glorios e ci portan in batterdil renom. Vivia vinzavents an cominanza gronda, però digitala. Gli esseri individual e credo i piot. Vainza, insomma, fac in svilup?
1: Impuls.

0: guardi. In bell'indergi, buon'ora, 12 minuti avanti le 7.
1: RTR, con la buona nuova da Lemna.
0: Ah, ich war per nir vegl, lass un in minchüne restar fit. I quai pi lönch possibel, corporal manch, ma ir spiertal manch. Per quai ir in gün miracul, ci vain per scruta mordio, ci va pels exercizis, ci dessen lura tnär juven, nossa memoria. Hai, ma sco ci para fus el recept fit in simpel. Ingevineres de plets cruzats, kreuzwort rätsel. Ci pom propa far dal bain al cervei. Quene di ena, quai accetta ora in studi, convers de 9000 persone stanter 50 in 93 ons, an fat quai, es nüte sta. Tot les funcions del cervei an mosa effets positivs pro quest ci fan regular manch ingevineres de plets cruzats. Als pescutades an in pümosa sü, ce la prestazione del cervello da questi fan regular manch dalle ingevinere es istes fit sco ques de personas ci son dejons piuvens di mena pensai oz con ler la gazetta i vaglia la paina de restar in moment più lunch pro la pagina del squis degna juven i falura eremo plagiar. Buon lindes di

Allura, di benura qua pro RTR, id ingina tema inoda osa quattro dalle sette in lezione da mate. Ma un quint, ci disse infatti in connex con la festa d'ottobre, all'Oktoberfest, vanci ses a minca, es er del resto in record, lesa parter con voi. Incredibles, 6,7 milioni liters birra sono venduti durante il tempo. Minca l'Oktoberfest, 6,7 milioni liters. E beh, per fare il conguaglio, per qua ci dice, vada greve da immaginare, ma per me, qua sono circa 45.000 bognadore splines con birra. È una più in lawa, è un team sbogno. Ci vediamo in bello in di bundi.

0: las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas de questa damaun? La PPS è la vittura dell'elezione del Parlamento in il Canton Zug? Ni Bolsonaro, ni Lula, la Brasilia dovre un'elezione decisiva per la presidenza? E Laura fa un po' del tot, chi ha da pli su lei, chi in zig pli avvia. Iela set, mes nome Alexi Beseglia, bien di insieme. En il Parlamento del Canton Zug è la Partita Popolare da nov la pli ferma forza. La PPS ha guadagnato 2 sets e vegno sin 20 sets. Las partidas il centro, la PLD, han minchia mai pers in sets. Las trais ulteriores partidas han podi tagnai lor sets den finos. Ultra da quai han tot il set comembras e comembras dalla regenza del Canton Zug contangi la re-elezion. Uscì resta la regenza nils mans delles partides burgaises. Svizzers e Svizzeras han reclamat queston uscesse vents quang mai tra il post mediazion per domandes de viadis. Fin mezz September ha il post recet passa 1600 reclamazions, ha il manada Walter Konstig en in intervista cun les gazettes de Tamedia. Consont guerras, catastrofes naturales e viadis midats per vida laura, aion procurat per bleras dumondes. Radund in terz de las reclamazions refusa il post, per quel viadi ne bec vegni codejà tras in biro de viadi svizzer che porgi una garanzia de protezion dels denes dels clients. Ossen l'exterior, la Brasilia ha da fare un'elezione decisiva per savaici che diventi il prossimo presidente. Dalla prima ronda ier, ha il politico della dreccia Flavio Bolsonaro faccia don 47% delle svus. Il presidente attuale Luiz Inácio Lula da Silva e venissim va 45%. Uscì a nome dos candidati mancantà la maggiorità absoluta. Il buon risultato Flavio Bolsonaro, il figlio dell'anterior presidente Jair Bolsonaro, è una sorpresa. Ricerche avanti l'elezione avevano lasciato supponere che Lula sia con circa 3 punti percentuali davanti. L'elezione decisiva in la Brasilia è il 25 ottobre. Tra le elezioni in la Bosnia e Herzegovina restano le partite nazionaliste, la forza dominante del paese. Mi dada sen struste specia, scola le indicazioni della Commissione elettorale mossen, che se basen sin le dumbrazioni implica 90% dels locals elettorals. Consulete ma in 14,5% e la partecipazione alle elezioni in la Bosnia e Herzegovina stada usce basse sco anche mai. Il Stati Uniti han retratto tutti i bombardaders da lunghe distanze dalla piazza aviatica Fairfort in la Grande Britannia. La retratto succede sempre in incidente vantra d'ondi nemna. L'ora aveva la polizia britannica arrestato 5 uomini da tirs della base militare Fairfort. I ven suspectati che erano wieder preparati una taccia terroristica. In connex direct con l'incident na menzionesce il Ministeri de Defensione American d'entant bec. Oster il sport, palapè, il Portugal è la prima equipa che si è qualificata per il quartfinals della Nations League, quai grazie al successo da Dusadin a Porto contro la Norvegia. Il gol decisivo a Gonzalo Ramos, marca in la 79ª minuta. E l'auto della gruppa 4 batte il Danemarca la valisa con una nola. Il Danais hanno 6 punti ed era buona chance di venire vinavant. Intanto non venne la Germania vinavant per le cinture in la Nations League. Sente la terrada da nola din a casa vant in Emna, hanno il sud-est contangier saire e il secondo contro la Grecia, sulle mani impari nola a nola. In l'auto io della gruppa DUS, anni il Zolandais battì la Serbia con Dusadin.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con una masciaide da Sulei e Nivels, pli tardesi per part Sulei. Tutte non regiundate in zig plievgia. Las temperaturas maximales en il Surseis 33-17 grads, en l'Engiadina 35-18 grads ed en il Grischun del Nord fine 22 grads. Demaun es is vent sulle jif en il Grischun del Nord ed en il Grischun Central. Pli el nis sid ai blers nivels che porten in cines pluides. Il favoin comenza bufa demaun ed acquira vegni fine 25 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Dalla damaun alla saire.
3: Linde di Bunuras 5 d'Octobre u Cesar fin già un dels più importants evenimenti in Val Müstair in storia.
4: Ma veramente, se sono quel dice, non l'ha in dir grazie fitch per la raccolta. Questo, come sono il dal più importante, non c'è la parte, se sono cose un dia di festa, un dia di incontro, di scrivere un dia out, e adesso far bler per lei.
3: Quando plagiarsi alla festa della raccolta 2026 ha fatto il chef d'organizzazione giusto sco prossimo, è un ledina scena, bella scena con noi, buon dia. Sei spesale sette.

hear a lot of stories. I suppose they could.

0: Dudas passales sette in ora d'utonda bellezza in corteggi con bestias tubas, ciasciadras e plumpas ha attratto verso 5.000 persunas. In Val Müstair, il presidente del comitè d'organizzazione della festa de raccolta in Val Müstair, David Spindler, è contento.
1: Questa era stata una delle più belle edizioni della festa de raccolta. Tutte le cellule erano super, ma giusto non è quel sentimento, perché c'è talmente blera gli auto, tutti sono contenti, non va rein sur 5.000 visitati, ed è una bellezza, ed è agreabile gli auto, a piacere avete visto, sono contenti, e loro sono anche contenti.
0: Musica di tutto genere durante il corteggi, ma era interattore con Rimorch, e si potesse dire in disco mobile, per essere una punta che piace, ma l'indigenza fa una festa.
2: Scogliare significa che per me è una casa, un luce tutti vengono da ciò insieme, un luce si può rire e è vero da ciò da tutti, è quello che si è sito a scuola e è da un LGB.
3: Con il corteggio, le bestie, è da un LGB, è il flotto, è per i kinders.
4: È un po' speciale, è un luce che tutti sono, è un luce che non è un LGB.
5: Ma per me è difficile la festa di raccolta di vetro, di ciò indigenti, colleghi, che non lasciano lungo i visi, e disegnare a casa e stare insieme al Pacifico e giocare un bel dì insieme.
0: E naturalmente la politica della partita della Presidente Comunale Gabriele Binker-Becchetti ci dice che qua sia uno dei più importanti avvenimenti per la Val Müstair.
6: Allora, dal turismo non è difficile importante, perché sono le altre città qui, ci fa un tradizio di vacanze, so forse magari un emno, queste effettive scelte. E questo è speciale importante, perché questo è una rezza cultura, c'è un nuovo progetto, c'è effettivo, c'è... riunisce as valaders, as engiadinais, Val Müstair con as Dolomitas e qua vuol dire su una certa lingua e qua è la lingua rumauncia.
0: Tunzi Suns, era appunto della nostra comodatura delle Dolomites, ci sa dudì er qua pro RTR tantarant fitch simpatic e naturalmente er blerismas fotografias 126 precis della festa della raccolta er in Val Müstair, con un clic su rtr.ch.

0: Jünder di bunura il 5 ottobre di stat les 7:30 Alexi Baselgia sa otto bunura Cici da Donov.
1: En il Parlament del Chantun Zug è la Partida Popolare da Nov la più ferma forza sente l'elezione di dir. E la regenza del Chantun Zug resta nel mans delle partite burgaises. Tutti i 7 commembers e commembras della regenza en venits re-elegits. La Brasilia dovrà in elezione decisiva per savacci che diventi il prossimo presidente. Dalla prima ronda ier ha il politico della dreccia Flavio Bolsonaro facciato don 47% delle svus. Il presidente attuale, Luiz Inácio Lula da Silva, è venuto in va 45%. Usci a nome dei candidati mancanta la maggiorità assoluta. Il Portogallo è la prima equipe che si è qualificata per il quartfinale della Nations League. Quai grazie al successo di Dusadin a Porto contro la Norvegia. Il gol decisivo a Gonzalo Ramos marcato in la 79 minuta.
2: La meteo presentata la Pro Senectute. Conseliazione sostegno in caso di solitaria dat in la Veglia Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: L'indice di Oz a pronto per il grigion in mix di sole e nuvole con le temperature maximali in successo di 17 gradi in Engedina dai Oz fin di 18 gradi e per il grigion del nord dai moneade momenti di t-shirt con fin 22 gradi.
3: Dalla Damau alla Saira.
0: E altri che non capro RTR vanno a pensare fin già più lunch in giovineres juden a tenere fit nos cervi. Vanno a tematizzare corte avanti le 7 oz, ma ossa anche ir confirmare appunto gli esperti per fin de gens più juven. O juvna is nostra memoria con far regolar manch quiz e per c'è quinta tot quiz qua con vera su l'ora noi ein con gran spas in direzione quiz della bonura capro RTR e cerciain oz in una nuova candidata o in nuova candidat. Fein qua in bun 4 minuti. Buondì!

Hey, bitte, du hast uns gleich tot, sie tot ist drüiades. Vanchidus dalas ot is 0800 25 25 30. Quai il numero di telefono per fare niente al cinof, al giotter? Oder c'è niente al Kigrisis, qua pro RTR. Cives veglia ot, no cerciani una nuova candidata, in nuovo candidat. 0800 25 25 30.

0: Kikerisis.
1: Presentada Folk, vossa botia del Vitg en la Regiun.
2: Chatava in una nuova candidata o in nuovo candidato, chatava in un nuovo candidato. Bundi Otto Haini Asiat.
3: Bienvenue, donna Ladina.
2: Co es la vita, Susiat? Dove sta fin defna da bellezza?
3: Tutto vuoi cuiet, sa fanti che chi vuol.
2: Quanti abitanti ha Asiat in una sua nuova città?
3: Oh, circa. 180, 160, levantur.
2: Allora si conosce una cella.
3: Vieni.
2: Georgina Janchi, sei qua a buon'ora e la fa la controlla.
4: Bengi Otto.
3: Bengi donna Georgina.
4: Ah, da quella balaura vesta magnifica visi mia patria, ne ve? Qua fanzo di ne puspai, ne ve?
3: Vieni, tip top.
2: Dai, far ciao in cella.
4: Quasi.
2: Grandius. Hai, Ser Otto, sei correctes. Füsse da Farotz, e kreis no lanciain. Queste minuti verdain dura fein da volur il bilanz, ha?
3: Yeah, tip top, grazie.
2: Georgina?
4: Bien klitsch, Otto.
2: Un,
3: grazie.
2: Dus, treis. Cuslier National, Marcel Dettling ha annunciat sia candidatura pel posco Cuslier Federal. Ah. Al prüm comun in Valmüstair de vol pas del Fornes Valciava.
3: Yeah.
2: Al pas del Flüele is el pü otschko al pas del Forn.
4: Korrekt.
3: Yeah.
2: Ginevra Servet ist in Position 1 in der Tabelle der National League.
3: Ja.
4: Korrekt.
2: Causa Sutina ist ein Level der Laibodan, Kroda Zot, 2,50 m.
4: Korrekt.
2: Yeah. 60% der Laue der Laibodan porta al Rhein an die Lai.
3: Ja.
4: Korrekt.
2: La Nations League, jove la Svizzera domain contra la Macedonia del Nord.
3: Ja. Yeah.
4: Korrekt.
2: Se post in Italia una Macedonia, tschüfe una Joppa de Verdura.
3: Yeah.
2: La festa d'ottobre a Minca è stata affinché un record di visitaders.
3: Yeah.
2: La differenza dal croc madame al croc monsieur è l'œuvre in pagne sulla variante femminina.
3: Yeah.
2: Dai dai da Shakira e Bonaboy è in posizione 1 delle single svizzere.
3: Yeah.
2: Posso fare questo? Bevo. No, non. E te no. Dire gli al na na una non vai fatta na
4: apri sto son fa in perché che vai bu capiu otto till in prima che as di genina questa x in scherzi c'è Cusir National Marcel Dettling annuncia la sua candidatura per il posto
3: no genna
4: na ok lo è tutto bien lo è correct.
2: Lala,
4: lo vengono mo duas falides, a faccio indis pretensions nov correctas, oi, oi, oi, oi.
2: Era bilancia.
4: Nusse venca Otto vabu bepi lunchka sat a contorne, ve? Ion è un knap, da scia quince e maestos all'Italia, ben forza champi, baul. Na, insomma, bu. Lusanze bu cecchina Macedonia e... in a salata de fritz fos quai.
3: Ja, yeah, salata maglio boc.
4: Ebe de fritz, qua fos de fritz.
2: Con i pazzucci.
3: Oh, ebo.
4: Ebo, ebo, ebo.
3: Na.
4: A c'è ne un falita? La prima vischneunca con svegna in Val Müstair, sento il pasto del forn e... Val Ciava, la dina pretendeu na cirf.
2: Precis. Forza ci fissmi c'è tanto a fare in paviadi.
4: Io credo che fosse stato io, fosse stato, credo, a Balezio da Dinaga Otto visita quella festa della raccolta in Val.
3: Io è stato vedi di sicuro un tour.
4: Si capisce? Vai, è facile.
3: Si capisce un tour.
4: Non si credo con nuot ladina.
2: No, è una cosa. C'è una da fare per far qua, da Serotto, da fare in paviadi? Mirko in cabrio.
3: No, no, più viene pei.
2: Ai, ai.
4: Col rapit.
2: Ma basta.
3: Cugliebi.
4: De.
2: E di giova allora far commissioni con questi bonzi, dai allora se siate in folk.
3: Siate in istituzione, ma qua scherzo ne può prendere play. Qua la carta.
4: Qua in auto.
2: E loro vali...
3: Ma avevi cugliere con quei pupi.
2: Ma loro se le stesse di dire a fare in paviadi?
3: Quei... Un po' dappertutto intorno.
2: Hai.
3: Leva lo fracca va.
2: Ah...
3: Okay. Nella sua ora.
2: Serotto.
3: Non ci sono problemi.
2: Per el vai a immince casa in ronde dus. La fa questo stesso verano. Domanda, queste ore ci fa il telefono.
3: Grazie al fetch.
2: Era del in bel di.
4: Gigi.
2: Arrivai.
3: Io vi giuro a voi su cuore, den grazie.
1: Il Kikeri 6. Presentata Folk. Vossa puttia dal Vich in la regione.

In Berlin ist die Bonura 5 avant les 8. I? Con chi mai vuo fin già di scorri 8? Amo con in gin? Tutto che. E disamo bot. Inizia tant d'ora al motor a monzic de più o più lunch per nir ciot. Pustit l'undes di Bonura ir quel dels plets. Fat es però c'è non di scorri ad una pipag. Un concella, quai dice almeno in studi american, ti ha osservato quai tanter al 2005 e al 2019. Tenor quel va al nome da plez, di scoruz, mincia di inavò, e quai vaglia postut pro juvens sot 25 ons. Quai ti ne fa, osa in sé proprio star, stut, savaina, ir prono la generazione forse un po' più veglia, la conversazione inscrit via handy rimplazza qua e là, ir nos mincia di a quella di scoruz. Ma contar in conclure più precis sulle cifre del studi Alps Unair fa schon mo impression quant ferm c'è qua is. Per di discorina 338 plets più pac. Guarda sul temp, sun qua in per minuts c'è non a discorin più o più pac al di clet natuna de bler, ma si sfa allora la somma per on, sun qua fin già 120.000 plets iver 15 ures de conversazion a bocca c'è no dain su mincion. I be per aver diter quai, in adà del rest in quist riguard in giunas differenzas tanter donnes i omens, i vendi scurri più pac e quai pro om i pro donna. Pensai forza vida quai, cursi o pigliavet la prossima ada al handy. Per months.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Co instruir las linguas nacionales en scola? Las partidas han ideas diversas? Ni Bolsonaro, ni Lula, la Brasilia trovi in elección decisiva per la presidenza? E Laura fa un po' del tot, chi ha da pli su lei, chi in zic plievgia. E alla soc, mes nome Alexi Baseglia, bien di insieme. Il Cusei federal vuol obbligare gli cantuns di instruire le scuole primarie in seconda lingua nazionale. E la proponi due varianti, le partite vesen quelle differenti. La PPS e la PLD refusen oma due proposte. Il cantuns haien de decidere in causa. La PS ed il Centro volen che mo una lingua nazionale è obbligatorica in la scuola primaria. Il Zverts preferiscen la variante pli strenche, con una seconda lingua nazionale il pli tard venda la terza classe ed in gleiste venda la cinquiavla classe. Oz va a fin la fase de consultazione per le due proposte del Cusei federal. Svizzers e Svizzers han reclamat quest'on uscese vensch quank mai tra il post de mediazione per domandes de viadis. Fin met settembre ha il post recet passa 1600 reclamazions, al manade Walter Kunz dicchian in intervista con les gazettes de ta media. Cun zont guerras, catastrofes naturales e viadis midats per vida Laura, haien procurat per bleras domandes. Radon din terz dallas reclamazions refuse il post, per quai che il viadi ne bec vegni codeggia tras in biro de viadi svizzer che porgi una garanzia de protezione dels danes dels clients. Ossen l'exterior, la Brasilia ha da fare in elección decisiva per savaici che diventi il proxim president. Dall'en prima ronda ier ha il politico della dreccia Flavio Bolsonaro fatto radon 47% alles vus. Il presidente attuale, Luiz Inácio Lula da Silva, è venuto in va 45%. Usci a nome dos candidati mancanta la maggiorità assoluta. Il buon risultato Flavio Bolsonaro, il figlio dell'anterio presidente Jair Bolsonaro, è una sorpresa. I ricerche avanti l'elezione avevano lasciato supponere che Lula sia con circa 3 punti percentuali davanti. L'elezione decisiva in la Brasilia è il 25 d'ottobre. L'Unione Europea stoppia s'engagiare più ferm contro la costruzione dei nuovi abitanti israelians in la Cisjordania occupata, quai pretenden pli che 500 anteriors top politikers, ambassadurs e funzionaris europeics. En in brefe avverte reproschen els a l'UE de bec combattere a vonda contravenzions del drecch internazional. Concret vai per in projekt Abitadis di Spitaivel en la region de Jerusalem. Sutterscritt la brefe avverte an Trantrauta, l'anterior primminister franzos Alain Juppé e l'anterior incumbensadel z' affars externs de l'UE Josep Borrell. Per preparare la prossima conferenza del clima dell'ONU si incontrano in Fidschi, ministri e negoziatori. Avanti le medie, la ministra del clima del Fidschi, Linda Tabuia, appella ai paesi sviluppati di sostenere una transizione giusta verso le energie rigenerabili per uscire di dai paesi che sono più esposti alle conseguenze della midade del clima. Blair Stadis Insular sind jauzen die Pertuchats ferme mein, der Livell der Lamarke cresce. La proxima Konferenz del Klima der l'ONU è il November in la Türkia. Oster il Sport, Palapé. Il Portugal è l'emprime equipe che si è qualificata per il Quartfinals della Nations League. Quai grazie al successo da Dusedin a Porto contro la Norvegia. Il gol decisivo a Gonzalo Ramos marca in la 79 minuta. In l'autogio della gruppa 4 batte il Danemark la Valisa con 1-0. Il Danais ha 6 punti ed era buona chance di venire vinevant. Intanto viene la Germania vinevant becch sinturas in la Nations League. Senta la terrada da nulla adina chiasa van di nemna, an il studesch scuntangier saire nel secondio conta la Grezia, sulet main impari nulla a nulla. In laute jeu della gruppa dus, an il solandais batti la Serbia con dus adin.
2: La meteo.
1: Il di comenza con una mascheide da sulle jenivels, plitartesi per part sulle jiv. Tutte no region dati inzig blivia. Las temperaturas maximales sind in il Sorseis 33,7 Grad, in l'Engiadina 35,8 Grad ed in il Grigion del Nord fine 22 Grad. Demaun es is sevent sulle jif in il Grigion del Nord ed in il Grigion Central, pli in il Sid ai Blers Nivels che porten in Cines Fluides. Il Favoin comenza buffa ed acquire vegni fine 25 Grad.
3: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Un RTR, il adina scena al microfono, a zu bonura, na flagei, si va comenzai vete lefne in nostra compagnia. Bundi? I bun caffè?

0: Ter. Quai il sempervert dal dì.
1: Il nostro happy birthday, oggi il 5 d'ottobre, va a Bob Geldof per 75 anniversari. Il nome ci deve spostare con gente per via del suo grande ingaggio umanitario e ci ha iniziato il Band Aid. E bene in memoria per via del concert Live Aid ci ha ramassato dal 1985 donazioni per aiutare contro la famine in Etiopia e è appunto Bob Geldof stato un dels inizianti o al inizianti. Ma eba il fa er musica. Musica, dat lein giusto la più concente qua il culs Boomtown Rats, I Don't Like Mondays.

0: RTR, l'indri bonura del 5 ottobre, giusto punctles a timezza, Alexi Baselgi, sproncules novitats.
1: La stagione del Stato continua con buone cifre per le spendicolare svizzere. Dal maggio fino alla fine del settembre è il domba di jazz aumentato per 10 pacien, compresa con l'anno passato. Le spendicolare sono il Grigion, hanno per fin d'umbra 13 pacien di più jazz. Il Consiglio federale vuole obbligare gli studenti di istruire le scuole primarie in una seconda lingua nazionale. E la propone due varianti. La PPS e la PLD refusano ome due proposte. La PS del Centro vuole che mo in lingua nazionale obbligatoria in la scuola primaria. Il Sverz preferisce la variante la più strenta. La Brasilia dovrà in elezione decisiva per sapere chi diventa il prossimo presidente. Dalla prima ronda ieri ha il politico della destra Flavio Bolsonaro fatto radon 47% delle voti. Il presidente attuale, Luiz Inácio Lula da Silva, è venuto in va 45%. Uscì a nome dei candidati mancanta la maggiorità assoluta.
2: La meteo. Presentata la prosenec tutte. Consigliazione sostegno in casta solitaria dat en la veia decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: L'undici di oggi apronta per grigioni in mix di sole e nuvole, con le temperature maximali in successo di 17 gradi, in giardina tanto di 18 fino a 22 gradi maximali. E per il grigione del nord è muoneata momenti di t-shirt e qui fino a 22 gradi. In bell'undici di buon'ora.

Nova musica da Bastian Baker, Stories Untold. Da quelle storie vesse il cantaduri molti talenti da quintare in sé bleres. Il ci veglieva e sco talento hockey. Io aveva per i juniors da Fribourg Gottero. Ossa il pront per mo ina sfida, a mo al giotto spetta ben bot da verer a Bastian Baker sul palco. E qua sco actor principal del musical Keep Cool del regisseur Marco Rima. E il quale talent, Matteo Di Funz, bell'indesdì con musica romancia, mia olma, in 7 minuti è da snuff.

Precis 50 ans vegl Noemi Neugnuda. Daba in 10 minuts, si vali stessmo 10 minuts, fin les prossimas novitats, quelles delles 9. Hai vendedi passà al dit ci basta, davo un de gens is a fin per gi parmele. Il banduna per la fin de quist'on la chiesa federale is is uffici de cuslier federali. D'intant, c'el carusel de possibles candidates e possibles candidats is girà sur fin defna, vai forza letti do di. An otters guarda in papi precis sulla persona parmela. Ma ne be sun sia lavur, sco politiker, e sulla persona in papi privata. E la daia in perrobes ci fan star stut. El ciura nempe in hobby tot special. O per dir otter, el ramassa fotografie, si de quelles in papi insolite, se spui grascion dir, ma ten ormai fitch simpatic. Evna per evna nempe fotografesce el con ses telefonin als püschels fluors in la stanza del Cusei federal. In löci resta normalmente sera al public, ma in alen in papi de strus comenza con quel hobby o con quai de fotografar al, per qua c'è il ceteva al spuscial semplicemente usce bes ed impatrisce qua dir loro semplicemente da vent al comenzà a fotografar. Ma per onorar la lavur delle floristes e dels florist ci fan quai efna per efna quest bes spuscials. Isco c'è il dis la sala mo ci descapitar col suo portretto, con le fotografie che l'ha fatto, quando non l'ha tradì, ma forse detta allora là in cudes de fotografie. Hai, ed in perpuscio ci possiamo fotografare fin al dis l'ora definitiv manch arrivare per la fin del on e appunto al carusel de possibles successions gira fin già era il consigliere federale partent a tutta posizione in ciossa in un'intervista con CH Media al pleda questa fin defna per in mute data da generazione pro la cerna de sia successione e da dare una chance era la generazione più giovane per sortur quel post. In mincia casa sarà quai un dels temas ci occuperà amo al prossim temp e qua prano restaivet in mincia casa sul curaint. Bell'undestime.

0: RTR. Simplamein per tots.
1: In 4 minuti ist es 9.

0: Las novitats ter RTR.
1: Jelles nov, io sono Alexi Baselgia e quai dati da nov. Las pendicularas tante nel Grischunsco in Svizzera e in plenides bain e coinstrui las linguas nazionales in scola las partides an ideas diverses. La stagione del Stato continua con buone cifre per le pendicolari svizzere. Dal maggio fino alla fine del settembre è il domba di giasso aumentato per 10% con preacco in l'anno passato, quale comunicazione l'organizzazione pendicolari svizzere. La regione con il più ferm plus, da 22% nella parzura bernese, su andata al Grigion con 13% di più giasso. Il risultato della Stat conferma che la faccenda della Stat alle spendicolare svizzere diventa adina più importante ai nomi della comunicazione. In la suprastanza comunale di Valzot, sese diventa il 1 di gennaio 2027, da nuovo Nina Meyer da Ramosch. La radunanza comunale diventa di passarla a Elegi e la rimplazza Ursina Caviezel che ha demissionato. Vitiers alla radunanza approva la vendita de due parcelle de construzione en la frazione de Chaflur. In plie la popolazione veni orientata de vart la nuova numerazione dels edificis e dels noms de las vies. Il Consiglio federale vuole obbligare ils cantuns di instruire en la scuola primaria in seconda lingua nazionale e la proponi due variantes, las partides vesen quelles different. La PPS e la PLD refusen oma due proposte. Il Cantun sein de decidere in causa. La PS ed il Center volen che mo in lingua nazionale e obbligatorica in la scuola primaria. Il Zwerz preferiscen la variante pli strenche, con in seconda lingua nazionale il pli tard venda la terza classe e l'Englais venda la cinquiavla classe. Ot war fin la fase de consultazion per les duas propostes del Consiglio federale. L'Unione Europea stoppia s'engagia pli ferm contra la construzione de novs abitadis israelians en la Cisjordania occupada, quai pretenden pli che 500 anteriurs top politikers, ambassadurs e funzionaris europeics. In una breve verta riproschen els a l'UE de bec combattere a vonda contravenzions al drec internazional. Concret vai per un projekt Abitadis di Spitaivel en la region de Jerusalem. Sottoscritt la breve verta antrantrauta l'anterior primminister franzos Alain Juppé e l'anterior incumbensat als affars externs de l'UE, Josep Borrell.
2: La meteo.
1: Il dì comincia con una mascheide di sole e nivels, più tardi si parte sulle iv. Tutte le regioni date in sig plievia. Le temperature maximali sono in il sorsese 33-17 gradi, in l'engiadina 35-18 gradi e in il grigion del nord fino a 22 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Dalla damaun a la saira.
3: La Dina Scena al microfono a Zabunure. Ci fingia per la prima ea da Stangel. Ci pur riva ordelet. Sper, cer vos lindes di a comenzar bain. E partiamo con nuova musica di Teddy Swims.

0: Quart de volas novel. Prüm lündesdi del mais cun RTR als 5 d'Oktober. Indici podes nir fenomenale per Milena Giger a Lion Strada, ma Marina de Nuser de Charanz e Florentina Tocamburca Matthias de Lax. Cordiala gratulazione de las trais. Ci fan oz feste d'anniversari. Spranza cun in bunt octuar tableres visites e a modo pus regalins. Un regalin quel de musica, quel d'aia qua al radio giusto da voi entrare.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. bognoengiadina.ch
0: Ci les oz far al regal la tazza in giopo da trametter quella là in vos nom i far in plagiare din cincia oz als 5 d'Oktober als ons telefona bret ossa 0-20-25-30 la tazza da derti is qua pronta per far viadi 0-20-25-30 There she was just a woman.

0: presentada il bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch.
1: 71, 72, 71, 72, hai, arrabius!
2: Yeah.
1: Vala! La copina, yeah. La tazza, oz, dona email da tua, da compadial, stata oz la più svelta, per far la sorpresa. Yeah. E ci vanno gli auguri, dona email da?
2: Yeah, bien, bien, bien, semen. Io les gratula a mia cara Beatia, alla Manola Bachmann, ella vignoz ociont, a iosa scola, e lauda se dirbo, se es auguris, aber io veso lella questa sera, te feintic, in fiasta con ella.
1: Bel. Ed in piccin tip, dona Imelda, is es polura tadlar, quai non metain els auguris sun rtr.ch a cas. Ce la vesient, ce la biadi dodislura quair cu ce la torna de scola. To pront sun rtr.ch a cas. E naturalmente ci fla lui della tazza.
2: Mi reinza che gertegia, ne?
1: Precis.
2: Che la tazza tla.
1: E grazion, ha? Il sogno con Ott fin già vai fit, no? Ci va per cercare sull'internet, no? Già,
2: questa è una funzione, questa è una.
1: In quel caso, io sono un po' festa.
2: Già, in questa sera, si allegro di essere Tirelsa, in buona cena, dic. Gute Maya Beadia.
1: Flott. Lura, già vi sei una bella
2: presa. Wir sind stehen zusammen, facin, es sind stehen speziell die Naturen zusammen. Della in der Kara, der.
1: Flott, fa plagiar. Bell. Ma lura, giù già in bel di, de festa, oz, de jodair.
2: Un grazie, Fetch.
1: E alla prossima, Doni Melda. Tutto il buon.
2: In bibi.
1: Era Della. Arrivai.
2: Grazie, Fetch. Bye.

0: Harry Styles, qua però RTR in 7 minuti le 9:30. Georgina Janchi arriva da Ainda Porta per Surtor, per ir in direzione mezzodì, Ozna dovre al caffè. Georgina, per restare giù, Ozna stinzi una vonda e senza caffè, crena dovre per.
1: Hai dato in quanti momenti di tensione, su entro che la sorte ha deciso il vittor della patente di caccia, più che venga venza oz, onde sliga in a, nostra devosa concorrenza di caccia, quella della più bella fotografia, ciuna in gestata senza devos gis, e la votazione finale online. Also mia favorita fece assolutamente gli misteri la soletta senza in prada, ma ben quella con baba feia che van enten fabrin di Naval via den direzione teia Palezia.
0: E non la listessa.
1: Ah, se mi dema?
0: E c'è il grande scunca il cielo, c'è in resa. Forse il gelto mi fa il clicchi, vero? Però c'è bella.
1: E la senge un sì. Sai bo si tonge per quella, ni c'è il voting, ne me, quello di nentic, c'è che vi mobilizzau, ne me, qua è gesintic.
0: Ma appunto, e la geva, crei, c'è la nacca ne se vive, da qua là, c'è l'islurinio samairi. Bel, hai, mi c'è
1: che... Gruppo di caccia che viene da mobilizzau, basta, non stai, in Marveglia, zantun, les 10:15, viene in zelo se vi, c'è nina caccia, se non ha la pi, bella fotografia di caccia, ve menci assis.
0: E l'ora in un isbicciaccio che ti ho detto molto stile?
1: Io avevo il secondo tempo che avevo c'è il caos che non si ancorina in un gioco da linea. Qua è una pulita missione di proprio tocca la noda di stessi vieti vieti dici. Ma non sono in ronda 3 esiste la linea che non lanciamo oggi in una res nuova avventura.
0: Qua era, o se puoi dire, non?
1: Ah, già, già, già, il et.
0: Et. Cioè, ci dicevamo in tutta mi c'è tanto, eravamo, e scusa, dicevamo, affenschwanz. Sonde, vive re, appunto, e ci diceva, come essere ora casa di dirci?
1: Io credo il vocabolario, io credo in cua scemgia.
0: Non, appunto, ci diceva. Non dire allora neanche.
1: Also, qual era? Per me, in...
0: Hai, ma tutto è per vero, non è così semplice. Mi dice che sono...
1: Per questo, andiamo a Valmüsteira, fa live con qui, a lui, leo è il Sforbers.
0: Hai, là.
1: Alla Sforbers.
0: Faccio so plagiare, tocca gli auris, Thailand. Grazie, Gina, per qua. Bene, allora, in quel caso, ci vedo te, Blair Plagiare, nostri auditori, naturalmente, Blair Plagiare in avanti col programma di RTR e di arrivare a ogni plagiare che comincia questo lunedì in nostra compagnia, mi nome Ladina Scina. Sta bene, efficiente alla prossima.

Grazie d'aulas. Nova masa, spero che usangias cieten dec. Stupen, quai l'indis dis, quai gi delem, qui drova in tic in nidus ni treis staus. Basta nus main, marein, cecca quai gi a tot de porger, sa tot porger, bucen cun vus, direcțion miez gi, Gherghina Ianchi, shalu. Mainza alla Romoncia, da Lombris. Lai sta.

0: Oh la la, quei che io magari razzfatz. Prender di Ortcasa fa radio, sconus infatti ir direct della festa della raccolta. Antupala, presidente dell'Unione de Costumes Valmüsteir, Anna Lea Stupan, se capesce in costume da bellezia, a vieti furbra. E ni es giug dell'ignaina causa che era un vieti frescz. De vartil streis che vazzins che descriven a ella schau esser part de sas. Patratz.
1: In settels prüms duas Kommunikation internationale der social media e-mails però questi separa do un po' rumpa testa l'unico ci separa forse mia comunicazione internazionale o se un po' stupi mails e Facebook ma poi ci separa che tu ne fai stupi ma provenza una volta è quel at trentro il nome e l'adressa o se dita
2: Bingo!
0: E attacca di Annalia Stupana Toclano da 30 francs per fa compritas sas con quei et con quella cua scemgia a scia che nus lancein ot shampoo spain a nova avventura a perca vus agias in momenet pada de fan qual patrac activa vos fantasia tut tenor se vus veis tren in costume in gedines quas a tut tenor ci da ca schon in de gal stress che vazins de quel canus un curin
3: la chance pon ins farsets La chance è per ufans e crescits, la chance dà di indifferente sorts.
0: E c'è se ves quei esser, veso se un buonas 3 minuti spada a lu giugainze runda in de nostra nova runda dil. C'è causas!

0: Con quel con il nome schina poesia Tommaso Paradiso e si gratchtau in quart de las dies nus jugain.
1: Che chauses presentada Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: November, nova causa, novs cavazins, niev? Klitsch. Tjai, meine Geiske, sa zuppe, de vos quals cavazins kau?
2: La chance pon ins farsets. La chance è per ufans e crescits. La chance dat in differentes sorts.
0: Weiss schon in idea, chi dat lanciata, null oggi cien, vegn venciacun Tarenta. Renza. Ad Escalina, c'è causa sbiendì.
3: Bien-di. Cao è Giacan Stegre Danis.
0: Bien-di, Giacan e Danis. Allù.
3: Io dico lì in Schwarzwälder.
0: Ai, la torta da Dual Nir. Come è giù la vostra gaina?
3: Quando tutto so,
0: Sets, è schon facile gaina in a petta da dual nere, Giacan?
3: No, meglio hai la donna del figlio che fa minchia ton.
0: Ma lui da condessens fa Sets, ne ve?
3: Io me sbaglio buon faccio.
0: Ma meglio schon. C'è adesso spedissi Denis, quel che è?
3: Quel schon bien,
0: eh? Esi bu, la torta. IBG, ne ve, tocchi in altro ga. Ciao Giacan, ciao.
3: Grazie, ciao.
0: La proposta numero in, Giacan Stegara, rotto il glaccio, proposta numero 2, BNG.
4: Buongiorno, donna Giorgina.
0: BNG, donna Tina.
4: Ella pensa al costume in giardinais. Non riai, non sono in percevo.
0: Tina, stai in valle alla festa della raccolta?
4: No, quest'anno di sposare la mancina non hai più di dire. Hai più di dire normalmente. Questa è una bella festa. Io sei a mia evel che via, proprio c'è già la giotta.
0: Se vuoi fosse, io deve essere già giù nel costume. Ni si?
4: Non c'è caso. In giardinais. C'è mia mamma ha fatto.
0: Dat bussi si plie si baras cajuns de prendere non avona tren.
4: Delle blers?
0: No, ma ne le cajuns che ins po tre reint questo costume. Non sono su blers durante l'anno.
4: No, non si può essere rein veramente. Le prime sono.
0: Insomma, la domenica fai una spassaggiata col costume in giardinais.
4: Non venisse nelle domande.
0: C'è esi con Donatina, mince domenica in costume. E la pia quando sia mamma, faccio svessa una volta.
4: La mamma fa svessa, trais. I osse nei a stu accomodar in a tot mo il fil de saida i tot qua ci tocca pro nei a mo tot qua per fortuna per accomodar e qua fece l'urehai qua ci disrot
0: donna te ne asces bugiani la fanfara avrei bul costume giardinesco non san curin
4: ne mo
0: vai no per grazie per il telefono e per la paterlanda donna Tina.
4: Grazie di la donna Giorgina
0: bello di arrivair. Den non spicientic. Forse che si ci ugeggia è un. E oggi vuoi non in egal scavazzins. La causa senza facets. La causa è per affons e per cresci la causa dati in diverse sorts. Nullo ci cien, ven vence ciun 30. Spicei non in moment. A shock. E se lui. De me un medem azuras medem emetur, che nous empruain luaun inaga, ni chunga, luvailu per 20 francs.
1: che chausas. Presentada Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

Allora, esito, non scossi dirlo da voi, che non si sente risuonato un scun da quella tempra che ho. Ah, tempra da caccia. Sentre che la sorta ha deciso il victor della patente da caccia, pion cavin venza ozza un da sliglia inna nostra devosa concorrenza da caccia, quella della più bella fotografia. Ciun è in stato il devos gis alla votazione finale, c'è Nina che alla finale generava il più bel clicks a vus, si è vigneu stretch dentro tutto ciun e tutto normo dentro due su entro le 10 vigninza a savi alle 10 dati in exact 3 minutes.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas dies, io son Alexi Baseglia e quei dati de nov. Las pendicularas tante nel Grischunsco in Svizzera en stades emplenides bain e co-instrui las linguas nazionales en scola las partides an ideas diverses. La Stagion de Stat continua schon con buones Zifres per las pendicularas Svizzeras. Dal maig fin la fin del September è il domba de jas augmentà per 10% compria con l'on passà, quei comunicesce l'organizzazion pendicularas Svizzeras. La Regiun con il pli ferm plus de 22% della parzura bernaisa su andà dal Grischun con 13% de pli jasts. Ils Resultats della Stadt confermien che la facente de Stadt alla Spendicolare Svizzera diventia adina pli importante ai nome della Kommunikation. En la suprastanza comunale de Valzot sese diventa il 1 de gener 2027 de nov Nina Meier de Ramosch. La radunanza comunale de venerdì passà la ALG e la remplazza Ursina Caviezel che ha demissionà. Vitiers alla radunanza approva la vendita de duas parcelles de construzione en la fraktion de Chaflur. Il Conseil federal vol obbliga ils cantuns d'instruir en la scola primaria in seconda lingua nazionale. El ha proponi duas variantes, las partides vesen quellas different. Le PPS e la PLD refusen oma duas propostes, ils cantuns haien de decidere en chausa. Le PS ed il Center volen che mo in lingua nazionale è obbligatorica in la scuola primaria. Il Sverz preferiscono la variante pli strenche, con in seconda lingua nazionale il pli tard a partire dalla terza classe e l'inglese a partire dalla cinquiavla classe. Oz va a fin la fase di consultazione per le due proposte del Conseil federal. In Spagna ha il primo ministro Pedro Sánchez annunciato nuove elezioni la fine di novembre. Sia regenza ha già contengi Blair e sa identificando fare in massa, ha il dice in impleta la televisione emessa in l'entier paese. Per cui dovrà identificare in anche Blair più vasta maggiorità nel Parlamento. Le due semne sono spagnole e spagnole pretendisce le azioni per il problema di città abitazioni paiabili. Avant tres dies a Sánchez lura fac naufragi en il Parlament cum propostes per mitigar il gran problem.
2: La meteo.
1: Il di comença con una mascheida de sulei e nivels, pli tard esi per part sulei iv. Tot en o region dat inzig plievia. Las temperaturas maximales en il sorses 33-17 grads, en l'engiadina 35-18 grads ed en il grischun del nord fine 22 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Am prim l'indigis del mens oktober cul cantun am vide otze vomes giperin am prim facit co la cacciante grigiuna ei propi stada veninzelu se capesce ad udi cheu via RTR alla caccia tier RTR ei eonina ga tema un avon la mesa niansumma la proxima mesura esi uras de palesa il podest della concurrenza de fotografies a cianina castia sanumnala pi bella del 2020 Cesis, mervegas, lustei, kunus, abujen kunvus, trasquei, avomezji, Georgina Yankee.

0: Un moment de tensiun ha ie uandau numerus entuorn ella.
1: Per vus al puls de la chiaccia.
0: Adin de quels moments che via radio è stato c'è venerdì, scuola sorta decideu d'entre tutti gli annunziati che astia i gratuit a caccia l'autoron. Il victor della patente Marco Falet della Val Müstair, quella sorpresa gertigiada proprio 100%.
2: Ma qua non è vera. Ma manda, ma si c'è fortuna. No, ma qui è diabolico, c'è un paf. Io non vengo a luce, c'è un paf, ma qui è alla matuca.
0: Ah, dann pauk moment li jenze lue nosse de vosa concurrenza de caccia quella per la pi bella fotografia or de las cienz che venidas inoltradas a in a giuria e li diu ciun quella sen standas ils de vos gis in votazion via rtr.ch ves vil vujè per vosa favorita cianina ca survigneu las beras vus se centus propis si sumil podest en bunas 6 minutas veninza or las marvellas.

0: Grazie a te, un quarto vergau las dies con us spedim via do el mun quella fanfara cheo. E per fa a saber che non vende denunziati, c'è orto il mondo della caccia, c'è la fotografia delle sbarras che non vende servigno per nostra galleria, per nostra concorrenza Astia, la finale sennumnale. Pipi, bella della caccia, alta veng, vengia sis. Ciun ha in giuria selezionau, spedeu in quella votazione finale che è da fin da mezzanotte. Silvana Caviezel, una delle juroras, ha maneggiato davanti criteri e sfide della propria fine selezione.
1: Ma le sfide sono già davvero c'è la bestia che mi bain, c'è la contrada che è qui, c'è il cacciatore che ha rispetto verso la bestia e hai il factor dell'etica. Ma non è semplice accettare una fotografia che accomplisce tutti quei criteri.
0: Ed Antonio Corzin Monde, nostra redazione online, arrivaus per comunicare la sligazione. Aber Avon Corzin, da quei quintetto in quei finale, ti è favorita?
2: Also, io ja, es an mi ausa quella fotografia plagiu cun camus fein in una grande parte la contrada ad in bab cu la feia che va a caccia. Quella ausa de mi de la fotografia non plagiu al meier.
0: Lo essens schon en plirs in casa RTR che vein quella che è nostra favorita. De quals è la giuria e si è stau il fotograf cun drau spesce che a quella che la venta de bè. Emozions, Scoldi.
3: Per me le più belle emozioni personali sono la fotografia di un cacciatore con la sua figlia, che va incontro alla camona di caccia, in una bellezza atmosfera di sera, con le nebbie in te cocciens. Per me è quindi una reminiscenza che ho avuto sono stato in posto con mio papà in caccia. Ora per me è speciale di questo la caccia è in teggia, lo devi magari bizzoccoli, non ma grunz, a cui mi legge, è per me un'espressione per quella reminiscenza.
0: E allora la favorita da Silvana, la donna cacciatura e la giuria?
1: Mi identifico con la donna che ha sluppato un cemoccio, no? un leo che guarda fitch simil Ercules grusaide, si hai quella fotografia. Schmeint aber mal das Biblieres Emotionsdüste, heißt es, schämmet es in quella Situation.
0: Ja, schiene, da quellas a dominiau, si sum il podest. Corzin, schliegel misteri.
2: Ja, qua fecce bugenen in a minuta, aber forse scomprem und in per cifras. Also, nus vain publicau 200 fotografies, a quoi quellas pli differentes impressions de caccia, de las fotografies con preda, Bialas contradas, nie situazioni speciali. Sco, per esempio, l'ulp che ha visitato in Cacciadur, ni un uciet che si è centrato in una buis.
0: Quante persone hanno di voi gis proprio des online bujau?
2: La dieve sera, tocca nier sera, han 1866 persone votato per la favorita. Io stau in una decisione pezza cop.
0: Ja, Wesel, Corzin vuol fare un'attenzione, vuol dire che non c'è un devoto in avanti, vero? Se c'è un avvio plazzo è chi?
2: C'è un avvio è Marvo Honecker, per stessi Marvo Honecker, con la fotografia di Gildo Honecker con il taur di Diesch e la Valmisteir. Cordiale gratulazione.
0: Ah, lo vedi, sei in plazzo 4.
2: Al quarto è Clara Bischoff, con una fotografia di Laurinka Pretz con sua preda e ses collegas de caccia Aftan. Cordiale gratulazione.
0: Allora fosse un stil podest. Platz 3?
2: Platz 3, Selina Küttel. Ella ha fatto una fotografia di Andreas Küttel con una ciaura camoccia di 12 giorni sur tron. Gratulazione.
0: Allora restano quals de vos Duse, die proprio quelle due. Quando si vengono 10 lancette, che sono favorite da Lauter e la giuria. Platz 2?
2: Platz 2? La Fedrina Bischoff con la fotografia che muove Leonie Daniel Bischoff a caccia in Val Lavinuz. A quella seccente con 494 vusch sin Platz 2. Cordiale gratulazione.
0: Allora tutti quelli che sono presenti, quelli quattro sanno ci che si sono il podest tutti in un ticli di quel che è, eh?
2: Con Tschunchen 23 Wuschs, Emilia Stricke, con la foto della Selina Sciorta con sa Chiaura Camocci de Novons. Cordiale gratulazione per quella vittoria.
0: La fotografia da caccia vegn 26, la più bella per quella che Emilia, la mamma di Selina Sciorta, ha inoltrato per la concorrenza. Noi gratuliamo a tutti, e grazie Fitch per le masse fotografie che sono arrivate e venite in quella concorrenza. Ossa, forse è un avvento per la prenda, dati la patente da caccia, pion che vegna, c'è i premi dati per quella concorrenza, Corsin?
2: Yeah, per le tre mere fotografie, dati si capisce, è premi, non abbiamo in bons per inefficiente d'ordine da caccia. Il terzo Platz è quello in valete di 200 francs, il secondo in valete di 300 francs e per la fotografia Victoria dati in Bonn in valete di 100 francs.
0: Ah, salù, Selina Sciorta, 100 francs. Ah, chi sa se gir flott investalo per la caccia vegna set. Gratulazioni per la fotografia Victoria che si accenta in court, se capisce, e online. Se vos vedo, se bugrat von vies e cenina che quella è. Grazie a Corsin Mon per tradì il misteri a lui. E si credo neo della caccia e neo delle nostre concorrenze stauque pil vegn 26.
4: Per vous, al puls della ghiaccia.

0: I'm sorry.
1: Per vos. Cun vos.
2: E ben, grazie Giuda fa con caccia, con comunicare la più bella fotografia da caccia che ha guadagnato il voting. Ed in quel momento arriva la novità che il trip de Lufs Giarsinom ha venuto settaus ad eliminaus Berna ha dato sua attenzione alla domanda del canton Grigion. Quei trip de Lufs an Guardia Selvagina scovric i uost in Engiadina Bassa in trip con minimum 3 Lufs pins can, malgrat mesires de protezione adempliides a scesco prescrit per Montaneras a quei triep scarpau pliras nuorsas ad astios pia vini setaus eliminaus il termin de seta qualcuoza toccan la fin gene 27.

0: Anus, interrumpin per una comunicazione de traffic urgente.
1: Vias e traffic.
0: La via cantonale denter Flem a Trin e Sarade, nomis duas direcziuns, suenter chi ha dau in acci. Den, la via cantonale denter Flem a Trin Sarada, omis duas direcziuns, drova pazienzia su enter chi ha dau in accident, sus essas sin viadi de quellas varts. Si direcziun sur selva, ni giudela sur selva.

0: Vegna della Sendisch, d'Anton, su entrina fin d'emma, con bene qual arrangiament, ca Carmalau e surtutti in primgi dell'emma nova, pil pli ruoseivels, quel che pertocca occurrenzas.
1: Il Gelender.
0: In soli essa centata in calendar.ch in convida de venir cusera a quera e la postremisa con dus acts in e la Violetta Garcia e la e cellista, improvisatura e componista dell'Argentina de present lavurala a Samovala d'enter la Svizzera Barcelona a Buenos Aires que con projects de sound, de film de d'art visuale cusera pia confermada e la capitale grigiuna. Il secondo protagonista in tribuna è Michael Plack. El ha lavorato de nief ovres per clavazin de Johann Sebastian Bach, que per la chitarra elettrica. Il resuns internazionals per quella creazione è in plein laut, chevus leis udi a se persuader sets del dun de Michael Plack lumei cusera e la postremisa. Tut anceiva de las satamasa.
1: Il calendario.

0: Authentic Regional.
1: Da bschraund il Authentic e puspei stau vieti simpatic, magnific. La festa della raccolta in Val Müstair, ca carmalauda quede ciumeli persunas ira valchiava in a festa ca colligia cunesce in a sciurma tradizions. E corns de caccia e in risunai della gruppa Las Turettas cun Roman Conradin.
2: Las corns de caccia sono quasi una tradizione della caccia, no? Ma ormai c'è dire qua che così si è tenuto, c'è niente, in vedere il Hirstot, il Gamstot, il Retot, qua da Impertox per la quale.
1: Buongiorno musicalmente per l'Urella, soprattutto per lui e la festa della raccolta in Delec, con seu til, con cars decorai, ornai de tun, con in scegge di tutto quello che ha stiamo raccolta dappertutto, anzi è veuglieu, dels costums giedinès da Valezia. Le schijuns per tre en, el magari raras, per quai celegrans, on per onzi la festa della raccolta. Buongiorno, soprattutto è, prima di essere tre en il bi costume sia Patrizia Caracci dall'Unione de Costumes.
3: Las bleras de nuova in costume sono di neise fatto ogni stozio un clastra. Era il mese, non si costume ci disse non tutto ons vil. Qua è impaiabile, no? Qua non posso, con raps, o dico francs, qua non si può paia, no? E qua il resto in famiglia, e qua valore in avanti, so.
1: Se capisce qui vien fatti festa a cortegi in Val Müstair lo asce nelles plumpes bumunca la gruppa de plumpes che marcia a plumpa nel tact trova un po' et coordinazione sco Hans Conradin ha declarau
4: sco ci se cammina se batti contro la plumpa e loro va qua automatica veramente ma non va in cianto niente questo ci dea nel loro con forza e loro sai naturalmente l'aula se van trills o
1: e per inantire massa impressions de quei gi de pompa in Val con 30 diverse gruppes al til la fiera con 70 stands intervistas, fotografies e dei livestream che RTR a fac tutti quanti perpet nisau am fleis con visita nus sin nossa pagina web da un etic resta in rigurdiences in Val alla festa della raccolta vegn 26.

0: Quai ei RTR il indigis o mesgi en 6 minutas. Tocchi de mesgi, tirnus uras per nossa rubrica.
1: RTR Impuls.
0: Adots con una de quelles domondas profondas, giganticas, che mincin se domanda in probabile plirasga. Cei, cei ei il sen de la vita? Scha zegna pite dos a amflau in risposta, sia risposta. Lente cla.
2: Cei ei il sen de la vita? Ancet oi cundrim nar, cercer ed era ciaccia. I prem carstian avanda pleci 1,5 milions ons. Els vivevan in tantanges scucuminanzas en gruppes pitschnes. I homo erectus se svilu possivant i homo sapiens, da quella spezia derivainza nos tots. Sapiens, nod il latin, i carstian sabi, cia pescia e so. Ed oz, ce ei zen da la vita. Rimnar, cercer ed era ciaccia. Rimnar tanta attenzion scu possebel cum publicirs in las reit socialis l'antira veta. Cercer ant in la reit i pinof di pinof per tucir vetirs e bec d'amblidare ei era ciaccia da moments glorios e ci portan in batterdil renom. Vivia vinzavents an cominanza gronda, però digitala. Il esser individual ei credo i piot. Vainza, insomma, fac in svilup?

0: Las novitats der RTR.
1: Jelas Indisch, ja son Alexi Beselja, e quai dati de nov? Per il triab da Luvs, Gersinom, en l'Engiadina Bassa, e la Lubienscher de Seietà, Vant Maun, ed entant che il Hotel Schweizer san di da Main per notazions la vost, e la situazione en il Grisun restada stabila. Il Centum Grischun d'Astia elimina l'entir triab de Lufs in il territori de Zernetz. L'Uffizi federal d'Ambient aia approva la domanda de regulazion per il triab numna Gersinom, scrive l'Uffizi Centunal de Chiaccias in sia pagina d'internet. Le Lubienche valen fin de fin de gener 2027. La ragion per la regulazion saia che il Lufs aien stirpa ja duas giades norses malgrà mesiras de protezion, a Arno Purgia dell'Uffizio de Chiace dicem vers l'agentura de novitats che isten SDA. La radunanza comunale de Schiers ha confermà il venerdì saira in a part de sia suprastanza comunale. Reelegits per els proxims dus ons en venits Sabrina Fuchs, Nico Muzzarelli e Jos Meier. En pli han ils de Schiers decis de sottometter il schlergiament de les zones de tempo 30 a la votazione all'urna alla fin de november, quai cun 90 je, 33 na e 19 abstenzions. Ils hotels Grischuns han d'umbra levet de pli per notazions la vust passà cun preia cun 90 non. L'Uffizi per Economia e Tourism del Grischun annuncia pli che 640 mili per notazions. Zifras stabiles an las duas destinaziuns grondas, Engiadina San Murezen e Tavau Claustra. Ferms plus de pernotaziuns aida a Quira, a Rosa e Val. Bunumain diespercien pli paukes pernotaziuns a per conta d'umbra la destinaziun mustesa drun. En l'entira Schweizer el domba de pernotaziuns a reduzi la vost per passa dus percien cum preiacun lompesa. En la Spagna ha il primo ministro Pedro Sánchez annuncia nove elezioni sin la fin de november. Sia regenza ha già un tangibile e sa è tentando fare in massa, ha il dice in pleda la televisione emessa in l'entir paese. Per cui dovrà tentando an in angbler pli vasta maggiorità nel Parlamento. Les de vos emnes an spagnoles e spagnols pretendis liazions per il problem de cietà abitazions paiables. Vantrais disa Sánchez lura fac naufragi en il Parlament cum propostes per mitigia il gran problem.
2: La meteo.
1: Os couvren nivels ed ina puspel sulei, en in Chines regions plovi trantaren. Il termometer mos hoz en il Sursès 33,7 grads, en l'Engiadina 35,8 grads ed en la Grischun del Nord fine 22 grads.
2: Vias e traffic.
1: La via cantonale tranta Flem e Trin è serrata in oma duas direzions su en Trin accident.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: Kurz zu Interlasendisch, con us mein lo direzione sdudisch, udinza, per dinza in qual plaid de qual che gica la gi schon in giuven zon sentiu che quei mon, con tut sias leges plaid gi buadel, per quai al creau seu agen mon. C'è che John Matthias Cavelti a e schon bien baul saviu quel sappi nu ad autor che scriver. Con sias ovras literaras, satiricas, provocescel vieti, d'anton e sia novissima per vini publicada. De pli lu suenter la mesa, io son Georgina Ianchi. Shalom Enza, alla status quo.

0: Las Indisch ad Indisch. Profil, quella emission da DRTR con una stena di Puspei udì de vita, lavur, avventura, e distins de persones romances. Quella ga, cicica a Rigis sur Mirana, se cresceu si d'anton a Zug, e i maridaus con una spagnola, a che fosse von cun contons quasi quasi se casaus Puspei el surses. John Peder Ufral num, e la finale lo aber Puspei tornaus a Zug, in cantun de las grondas midades, oriunda megn in region pitos purilla, ca a lu carmalau con sias taglias bassas, roches, surtut concerns internazionals.
1: I pensi è un gran problema, ossa. La statistica muss sehen, dass wir uns drei Katarons in München der Blitzschi 3 Millionen Personen ist Urdil Kanton, weil es schon bekannt Habitation, so dann nie am Bodi kumpar in eine Chaigna oder in eine Cha, das sind diese Plätze, sind diese Villargau, als Freiamt, ja. Minchon da plecci 3 Millionen Personen, con Familie naturalmente.
2: Aber las familias si
1: bon. Las familias sto nek. Ci cattano a Vople.
2: A che problema ci vede? Per vedere che il sviluppo internazionale
1: tra mangiare. Che le firme.
2: La forbice in epigronda.
1: Bella Chance, le abitazioni per la Sigiocht, a Pompeir, che ci vien pretendia.
2: A Dünger per vinta plecci che ci vien pretendia, probabile.
1: Che paiono tutti. Ci è normale, l'Uvranza, Vople, con Danger. Gel wo man is otters. Du sein so 10% in % Habitation weides.
2: A Schiozug, Schkolkal Zug, chel kunschewang Schkum fand samido. Hallo dech, was okay, che la parte economica e i wo bagni kantung Zug Fitzbahn. Aber che schon pola cella wart, cella vista. Schkoi con la cultura, con la cominanza. I tenia che insieme in condotto, le unions, noi ci s'engagia fermo. E che pensare anche a cosa?
1: Le pepe scuola avanti, che sono Frank, che le pepe scuola avanti. In svei era, vien rugeno, c'è un spazio di Zug, vien rugeno russo, vien rugeno inglese, tutti sono lungati, non svei, con il comune, stanno 125 nazioni, con la stessa. 125 nazioni, che è tutto.
0: Da più di sia vita raccinta, John Peder offre il profilo in discorso con Tony Poltera. In extract del discorso di un'ora, venza è un pinau in buone 6 minuti. Lui davart in destino di famiglia che lei è un oz dubitale davart gentir agì dalla polizia.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: dalla damau alla saira.
1: Tanto ne svegno vegn vergau las indis, a fons. Du hast ein Meist im Uri, a di, a von dur Genitors. Schabengi tutina, kin surviva, i agen a von e quepis Genitors in a non gece frida, kin svin probabel mai de supera. Jean-Pedro Ruffer, che hospel profil de der der a, avon gisatons pers sia figlia tirin accident de traffic. E un noz vai vesa del de d'accepta, surtut d'accepta la moda maniera co la polizia a informau nieba bu informau.
2: Che l'accident è capito alles Catherine in Cart, simme mit ste. A nox mein souvenir, Cart avant la sorge, wenn sie so wie ein Telefon, das Spital der Universität de Zurich, la vostra figlia è qua, hanno gesagt, potrebbe ein bisschen girare, potrebbe ein bisschen ihre Organe. Und wenn sie ein Tina wollt, an gess 3 Uhr am Mese, nicht an der Polizei, dann innen in sie gehen.
3: Wenn es gegräbt ist, ein Klick, gegräbt ist, ihr akzeptar, che sper in mal cins o cins perde la feia de moments in l'outer e lo dice la donna gli visem prima so cions mince de se la fossa della feia o sang regular manch scusto per el a provasa donna de dec passarla in premeda il lì se veia no ce la feia morta ni scui che anche oz
2: ci va bene passarlo passa bene che 39 Jahre in Menzingen, und wenn ich so durch, und wenn ich nicht fuhren an Menzingen, passt mir nicht. Nein.
3: Sur Weiwe, ich habe einen Umfang, der in Männer zitiert, er evitiert, dass er die Vene ist tot. Der Moment, ich habe ein Telefon, ich habe ein Zand der Universität, der Spital der Universität, da Zurich.
2: Sie wollen nicht sagen, ci va detto che la Turic che il ves mai poti capitar. No, io va scrivere e domandare, ma c'è figlia? Io va due figlie. Allora non dice Olivia. A te, si va nel dice, ve Turic va nel dice, ci ve che la persona era una femmina, ves mi hanno già diretta a telefonare a Nox. Perché c'è un accidente uscito, sto a essere in Sparenz, lo al medico.
3: Allora, che non si può fare che il telefono sta essere lì?
2: No, no, io sto essere avanti lì. C'è il medico dei e la situazione è uscita. Non si può pubblicare, potrebbe pubblicare le organi. Che non si mai può capitare. Io allora scrivo all'università, perché non si può pubblicare tutto so scappò dalla responsabilità.
3: A dort, die sind dann spitzart, also die sind schatte, natural manchmal präsent, dann ja fix.
2: Ja, die sind präsent.
3: Kann greife in der Diskurs in London, also kann Radio.
2: Ja, greife der Rugen ab, aber sind Leute man ein Stol decke, die das Spieres passo. Die weiß mai, wo die Kapitän an keller Firma. A die war bella Speranza oder so ein Desillusiono. Ci hanno sentito voci anche con ex con informare la famiglia vesse mi doinze c'è i crepe ci vede mi doinze c'è che il proprio capitar io vado in speranza ci viene scrivere giù se viene in risposta poi non c'è vela perché non è capito inglese a che il forse la rapcia.
1: Jean-Pedro Ruffer, il profil racconta Jum Cadanton 77 ons de quels moments dolorus co a nua quella sia donna amflan con fierta forza a cec il cant de cor dat ad el. Il profil in flais a nostra audioteca play RTR ni se vesete clacusera ne vende la sisa masa che o via radio.

0: la sendisce mesa. E c'è chi da Daniel Salex in Baselgia.
1: Il centum grigion da schielimina lentir triab de lufs in il territori della Vishnanca de Zernetz, num nadier sinom. L'Uffizio federale d'ambiente ha approvato la domanda di regolazione per il triab, scrive l'Uffizio cantonale de Chiaccia. L'Ubiente vale fin la fine di gennaio 2027. Gli hotels grigions hanno umbrato le vette de pli per notazioni la vostra passata, compriamo con avanti non. L'Uffizio per Economia e Turismo del Grigion annuncia applica 640.000 per notazioni. In l'intera Svizzera è il domba di per notazioni per conto se riduzì la vost per passa 2%. Senza entrata supplementare davanti alla situazione finanziaria della AVS a Dina pli privilusa. Uscì alla consigliera federale Elisabeth Baumschneider defendì l'aumento alla taglia sin la pli valur per finanziare la tredigiavla renta d'AVS. Quella viene impegnata in prima giada il dicembre che viene.
2: La meteo
3: presentata la prosenec tutte. Consigliazione sostegno in caso di solitaria dat in la via decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Oggi entro mezz'gi si brattano fasi sulle ive con nibels, dentro nibels spesso che l'hanno dentro e plover locale. Il pi sulle ive oggi entro mezz'gi il nord del Grigion. Le temperature scuole si muovono dentro 13 a 17 gradi al Sursès, dentro 15 a 18 in Giardina, toccano 20 al nord del Niescantun. Pazienza per arrivare a giù della Surselva.
2: Vias e traffic.
0: La via cantonale d'entre Flem a Trin e sarà di nome due direzioni su Trin accident. A per cargare l'auto per trasi il tunnel del Faraynaisi de presente de Spicciato con una mesura a Selfranga. E pazienza, venissi a dirlo, non che vi sleis a Stuaisanotz.

0: Las proximas minutas cun qual ca ha scrit da niefla Bibla. Agi quel angi scuvretch ils misteris da nie Signor. I autur grijun John Matthias Cavelti ca valas co maister di absurdo fo terrible de la scena da literatura svizra. Es elexion vinius titulaus cun sias ovras satiricas seu humor propi neraglia. John Matthias Cavelti ca nasceus a carcio sia quera viva d'antona scriva giuturic. Ela profondamente fundas en conoscientes de la filosofia e de la religion.
1: In una domanda principale per me son dati in Dio, ni dati in Dio, sur Dio. C'è forza divina e in è els pleit setzas, e in pleit, no in pleit.
0: E sias ovras literaras satiricas provocation vieti, c'è che John Matthias Cavelti ha eschon bien e baul saviu che il Sapiens è stato nuot autor

0: che de scriver Stolenze Setz e Bo de pi seu debut a 1997 a el seu part fix a la scena de literatura el de curs dils ons al survignu numerus premis e distinctions dentre autre el premi de literatura del Grischun. El l'agi creau seu agen mun scolaina gaggiu tradeu queu via RTR.
1: Eu sei mo scriver seis tir ed el meu cosmos, also el mio combra queu. A cheu sun eu il meister dil temps e dil spazi. Cheu se eu fa, ce cheu vi. E dat ni gin temps, e dat ni gines restricciuns.
0: Ad apropo meister dil temps, sia novissima ovra a vernissage cusera, nu a quel se dedicesce a las uras ed a scia al temps. Sia idea seggi in ura ca possibilitesci vita perpetna. A quai è lui son quasi tutto quel che Gio Mattia Scavelti tradesce da seu novissim codice. Adina, con la devosa ura seggi per da, vegna la messa a nevos per in ura, ascia, quins vivi enza sez in finit. E quai è puspei in de quals patrats filosofics del scriptur at autur la vernissaja quella fal en patria se codis vin presentaus cusera de las sette mesa a stoge bunamen esser shiva per temps aduras e la stizun zoppi a quera a si ovra vin lo si dire in agani l'autra ficentalu e queu via RTR un po' più da Rudien. In quarta las dodici d'antono.

En 7 minutas dati las 12 per garine anche uras de prender com jau a Rumi a fa plats pel magazin de Miez. Gi torna lu per gratular. D'apropo, gratular. In cai bad pli ca mo musicist, mo bene activist, organizatur, interprendider, cumplanesce seu 71 avalots ils ciun d'octobre. Bob Geldof, ca capeu en sia carriera sco nigin auter de duvra la musica sco instrument e politic et humanitar. Nasceus en Irlanda e Bob Geldof surtot vignus en conoscenzi in prim sco ciao de la band de Boomtown Rats. Seus Jesus, ma quei cheu, diemi pauc ni nuot, celu son de polit si gira ca vus figeis us aha, ah, quella band, a quel che conta. Han giù numerus hits numerin, sco qualche che va en sesets a praots per tut quals chi va vess il vendergis, il lindis gis, chi lindis gis, sau da definitiv butils gis favorits dilemma. Ah, in pertunza tutte credo clar, I don't like Mondays. Della gruppa Boomtown Red School Jubilar de 71 Bob Geldof. Ciao ciao, da mia barcia nos in Fitch, bien appetit!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Al Tröp de Lufs, il regiun del Piz Giarsinom in Engia Digna Bassa, des nir eliminò infra als prossims 4 mais, al Grigium a sornia al permis de Berna, nusu dins les regiums. Vacanzas e persistenza vem in sembel ben, ma per cè drova Grigium vacanzas un post de persistenza?
2: Der ganzheitliche Ansatz, den wir verfolgen, dass wir die Nachhaltigkeit integrierend in bestehende Strategien, in operative Tätigkeit.
1: Nun, wenn es etwas präziser ist, wenn es präzis fatt ist in quel Post. Persistente ist er la Chiesa de Chura, Chiesa.ota School, quella doch in Empe de Spö, Zatentanz. Nun, wenn es du an Dola liet in Chiesa.ota, Trent Roter, Chiesa sei speziell wie de la Chiesa.
3: Al più speciale è che la casa puntata è piuttosto un'istruzione un po' più piccola e tra cui è svelto più familiare. E ci c'è prece sull'isola ferma è la lingua romancia, che non può dare con gli abitanti qua i stessi di scuola in avanti romancia.
1: Che cosa sono per te, Master News, da questo magazzino da mezzodì? Mio nome è Tobia Faler e di buon appetit! Il Cantun Grigium può eliminare il Tröp de Lufs Giarsinom in Engia Digna Bassa. Als Details, quals conosce il Florian Mon?
4: L'Uffizio Federale d'Ambiente ha approvato la domanda di regolazione, scrive l'Uffizio Cantonale de Chiaccia in sia pagina di internet. L'Ambiente vale fin la fine di gennaio 2027. La ragione per la regolazione sia che gli Lufs hanno già due giadas sterpano orses, malgrado misure di protezione, a Arno Purgir dell'Uffizio de Chiaccia dic, anvers l'Agentura de Novitatskisten STA. Alla fine della vostra, vi voglio annunciare che il Tröp de Caldera è nel Grigium Central dove viene eliminato e che sia la Lubienche di Setà dos Terz dels Lufins dels Tröps Grigiums. Il monitoring mensile de Lufs muss che sia stan fin de settembre, dumbra 88 Lufins e saietà de 7 Lufs. La radunanza comunale de Schiers ha confermato il venerdì sera in una parte de sia superstanza comunale. Reelegits per il proximus duson sind venits Sabrina Fuchs, Nico Muzzarelli e Jos Meier. E ninon ven elegi l'ulterior commembre della superstanza ed il presidi comunal. En plian ils de Schiers decis de sottometri il schlargement delle zones de tempo 30 alla votazione all'urne la fine de novembre. Il Hotels Grigiuns han umbra levet de pli pernotazions la uscht passà cum priacun avanti non. L'Uffizi per Economia e Turism del Grigiun annuncia passa 640 mili pernotazions. Cifras stabiles han las duas destinazions grondes, Engiadina San Murezen e Tavau Claustra. Ferms plus de pernotazions ai da Aquira, Rosa e Val. Buonamen 10% pli paukes pernotazions aper conta d'umbrala destinazion mustese drun. E l'antira Svizzera il dombo de pernotazions se reduzi la vost per passa 2% cumbria con l'on passa. La Stadion de Stad continuesce con buones cifras per las pendiculares grigiunas. Dal maggio fin la fin de settembre il dombro de giasts s'augmenta per 13% cumbria con l'on passa. Qua comunicesce l'organizzazione Pendicularis Svizzeras. Anche più ferm che il Grigiun e l'augment mosta in la parte sura Bernaise, con il plus de 22%, quadaso l'antira Svizzera è da 10% de pli giasts. Il risultato della Stat conferma che la facente della Stat diventa di ne pli importante per le Pendicularis, è nom in la comunicazione.
1: Nos restens giuste tal tema pendiculeres. Les pendiculeres da Baiva emgia in sanda radunanza generale del accionariat e quello decis senza contervus dat augmentir il capitel fin 1,3 milions francs. Per seccia quals raps vignan druvos, sola Gianna Maria Cantieni.
5: Questa ners desur tut venir bia geor la navada tecnica. Gia installos in ein nov indriz de comond ad ina pumpa supplementara. Sco proxim in planisadas investiziuns an lingias de manar na tiaraua. Is responsables accentuescen plien avant che territori de Schis degi restaren avant en mangs locals. Anstai d'investurs grands, di exterior mette la società in azionaris pins indigens. In a participazione è già possibile de vender 500 francs. Religia e venia jentier consai d'administration sot la presidenta Dorothee Kienast. Pie cum gea per encunter a imanader tecnic ca bandunga l'interpresa sin la stadion d'un vien proxima. Plien avanza retira la bivio sportanlagen AG della gastronomia. Pia real di anterior Hotel Guidon ven examinada in utilizzazion maschadada en zemmel cun investurs della Vishnanca da Sursees.
1: Dal Sursees guardenzo a Saberna, in dezember vegn Paedor in Svizzera per la prima volta una tredegevla pensione dall'AVS. Quartans, als 29 november, decide il pövel a l'urna, scuccia quella desnir Paeda, che va per un augment dell'IVA, l'imposta sulla valur aggiunta. Un augment ci des finanziare una parte dell'augment dell'AVS. L'Adrianca Martin rapporta.
6: Varge 4 miliardi francs costa la tredigiavla renta d'AVS l'en primon. Pli tard se vessen ils costs crescer, sin bunomain 2 miliardi. Den esca l'AVS a jibu, ai trovi per quei entrades supplementares, di la Consigliera Federale Elisabeth Baumschneider.
7: Bundesrat und Parlament wollen nicht, dass die AHV in eine Defizitspirale gerät. Der AHV-Kompromiss hilft, unser wichtigstes Sozialwerk zu stabilisieren. Er ist ein entscheidender Schritt, damit wir der nächsten Generation eine gesunde AHV übergeben können.
6: E quel compromesso prevese in augmente la taglia simplivalita normale da 0,4 punti sin 8,1%. Der Lotelleria per 0,2 punti sin 4%. Può augmentare vendenton la taxa riducida per victualias e medicaments. Las entrades supplementares de circa 1,1 miliardi francs mincion tongen denton bo per curclar ils costs de la tredigiavla renta d'AVS. Il Conseil federal vien per quai a presentar e unha vonna fin de ion in a revisione de l'AVS.
1: Als adversaris de un augment de l'IVA em lanciò levna passè de lur campagna de votazium. Els dicen che quel augment paisa ferm sulles chasedes privates e sulles enterprises pitchnes e mezemes. Invece de augmentare impostes, desa la confederazium sparnir. Nus restens del Cusal Federale a Berna. Quello proponia duas variantes dat instruccium obbligatorica de una seconda lingua nazionale in scuola primaria. Als Partias em reagia differente mensch.
4: La PPS e la PLD refusen ome duas propostas, ils centuns ein de decider in chausa. La PS ed il Center volen che mo ina lingua nazionale e obbligatorica en la scuola primaria. Ils Verts preferessen la variante pli strencha, cun ina seconda lingua nazionale il pli tard a partir della terza classe e l'englais a partir della cinquiavla classe. Oz va a fin la fase de consultazione per le due proposte del Consiglio federale. Incontro le convegne de commerci liber con la Malaysia dati resistenza in alleanza de partite sinistras ed organizzazioni non governamentales an inoltre il referendum tra la Chancellerie federale. In Zairim na 85 mili sottoscriptions di l'alleanza. La convegne prevese reduzione de douanes per exports svizzers in Malaysia, square per imports de dieli de palmas in Svizzera. Ils adversaris kritizieren ils imports in Svizzera, la produzione dieli de palmas sei nuscevel per il clima e collia con schlettes condizioni de lavur per la popolazione indigena. Il premio Nobel per medicina va quest'on all'American Karl Deisseroff ed als tudests Peter Hegemann e Georg Nagel. Els vengono undrats per il svilup della optogenetica, che annuncia il comite del premio Nobel. L'optogenetica è una metoda dat attivare e controllare segnali de cellas della nerva con agit de yish. Hegemann e Nagel han scoperto in protein che possibilitesce quai e Deisseroff ha cetà in applicazione per il protein e nel cervello de miaurs.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: L'organizzazione Grischun Vacanzas oggi als ultims chars quattro anni un budget de 7,5 milioni francs. Con quels raps ven paio 30 roter un agent post de persistenza e quels occupa un po' del traffic.
2: sei das der ÖV, wo wir stark fördernd, bewerbend, in allen Produkten einbauend auf Rücksicht und Sensibilisierung.
1: C'è c'è quel post fa e c'è effet c'è il desavair sclarins giusto scu prossim. E c'è s'fa c'è so una certa tet, drova c'ura e non arriva più da abiter sull'etta cesa. Per quella situazione, dopo a scuola, la cesa da c'ura c'asa puntuta.
8: A c'ana s'può star, o so fanno un da vent, questa nanna al calone, e loro c'è capitessa.
1: Nus vens fat una visita in c'asa puntuta, ci acquistan Jubileum de 70 anni. Il Florian Mon, ans di giù, sente che c'è la situazione del traffic e scuccia che va in avent colora.
0: La meteo.
4: Il suente mezzodì dati aura variabla con sulei blers nivels e local, ma in plovi. A fondo del nord se mos il sulei pleidic. Il mardì comincia per grande parte con sulei e singuls vels de nivels e nel decurs del dì se formen de pli nivels ed il suente mezzodì dati uradis. Il regione de quire dati 25 gradi.
0: Vias e traffic.
4: Sulla via centrale tra le flamme trina e colonne, con conseguenze di un accidente. Per trasportare l'auto tras il tunnel di Ferroina e si quinta con un tempo di specie di una misura a Selfranga.
1: Persistenza è un plit ci tuna ben, persistenza è un plit de trend, l'organizzazione ci fa reclama per il turismo Grigium, l'organizzazione Grigium Vacances, vuole scusare essere persistente. Grigium Vacances, o da spettraisans, un agent post de persistenza, la Gianna Maria Cantieni, o voglia savare, scuccia Grigium Vacances definisce persistenza e c'è il post de persistenza, faccia precis.
5: Schinoda i plet persistenza, patraccia egni l'otter probabil automatica mensch vedi ambient. Per exempel, velo anstai auto, recycling nistizions a second hand. Ai connex con turism ni vacanzas, munti persistenza d'antant becce suletta mensch protezion di ambient. Di Claudio Daguatti, manader di post da projekt persistenza ter grigion vacanzas. Protezion di ambient segi egna da tris dimensions.
2: Nachher die soziale, aber auch die wirtschaftliche Komponente. Und wir sehen wie die Umwelt als Basis. Es ist das Kapital von Graubünden, die ganze Natur. Aber es braucht auch einen attraktiven Lebensraum für Einheimische und Gäste, also hohe Lebensqualität. Und on top haben wir auch noch die Wirtschaft. Es braucht eine innovative, attraktive Wirtschaft, zukunftsfähige Wirtschaft. Und wir probieren die drei Dimensionen nicht isoliert zu sehen, sondern im Einklang. Die sind immer im Zusammenspiel.
5: Wie dir, wenn im Management? Und exakt la in Claudio Daguatti, Firmenmensch aktiv.
2: Einerseits bin ich für die Wissensvermittlung und Vernetzung der Tourismusbranche zuständig für Graubünden. Ich bin auch konkret in diversen Projekten und Projekte initiieren, umsetzen und begleiten. Und drittens ist die Entwicklung von Dienstleistungen für die Tourismusbranche im Nachhaltigkeitsbereich auch ein Fokus, der immer mehr Bedeutung nimmt.
5: Konkret fehlt per Exempel Coachings per Destinationstouristikas. Im Primpass sei die Analyse der Situation aktuelle.
2: Und nachher tun wir wirklich den ganzheitlichen Ansatz, den wir verfolgen, dass wir die Nachhaltigkeit integrierend in bestehende Strategien, in Führungsprozesse und auch in operativer Tätigkeit.
5: Persistenz und Tourismus morden magari forzieren Poet, just ci va per la Mobilität. Molla fin finale segi viaggiare in basini elementar della IET di Claudio Daguatti. Grigion Vacanzas metti per quai sur tot pesa sin.
2: Qualitativ wertschöpfig starker Tourismus und Förderung vor Ort, wenn die Gäste auch da sind. Sei das der ÖV, wo wir stark fördernd, bewerbend, in allen Produkten einbauend auf Rücksicht und Sensibilisierung. Ein gutes Beispiel ist jetzt auch die Fairtrail-Kampagne, Wandern, Bike, die Nutzungskonflikte, wo wir probieren, auch dort zu sensibilisieren und auch das Miteinander zu fördern.
5: A Schaia Ciappi i posta Projekt Persistenza a manglas pli differentes tematicas. Da vende la mirada di clima, Akzeptanza, Spazi da viver, tocken Repartizion da visitaders.
2: Wir reden noch nicht von Overtourismus, aber es gibt sicher auch Hotspots in Graubünden, wo der Druck zunimmt. Und dort gibt es auch erste Projekte zu der Besucherlenkung. Kommunikativ kann man da etwas machen, dass man nicht immer die gleichen Hotspots kommuniziert, sondern auch so mit Geheimtipps, das probiert so zu lenken.
5: Ur die Wiste der Grischung Vakanzas und Persistenza paia der Blickprotektion di Ambient. A Claudia de Guatti, Personalmensch, i persuadia kel possi far di bien a contangeren se cisch com anader di post de Projekt Persistenza.
1: La Gianna Maria Cantieni, so de l'organisation de reclama Grischung Vakanzas, e si a post de Persistenza, ci persiste già da spö. Traisans. Già a 70 anni, dopo invece la chiesa da Ciura Chiasa.ota a scuola, la Chiasa.ota era la prima chiesa da Ciura in Engiadina, quell'anniversario arduante era per Florinio in occasione di discorrere con la Liet in Chiasa.ota.
9: In sé, la storia della Chiasa.ota a scuola cominciò già dal 1938 con una idea da Liet ingaggiata dell'Engiadina Bassa e Ota. L'idea da schiaffire una chiesa per attemposi da tempedes in Engiadina. Però, occhio durò circa 20 anni più lungo, finché l'idea è snida realtà. Cominciò con poche plazze da Ciura dal 1956, a sobado svelt c'è qui non basta, ed un per anni più tard so ingrandia la chiesa da Ciura. Ozzindì, ho la Chiasa.ota plazza per passa 60 abitanti e abitantes. Usce era Giorgia Schmidt. Da spö duas ans es da duana da nonetti cinjans abitanta e della pregia fitch la spürta della chiesa da Ciura.
8: Evelites ot, perché quants fossem povrets? Ci fesna. A ciana spö star, so fanns un da vent, questa nanna al calön, e loro c'è capitessa. Gio es quella giotta. Em de manch go ti am fat pi bot.
9: Uossa a senta e la ben i la chasa puntota. Quer per ce c'è scuol sa e fic de spira sent in ua c'è l'oppa san tutto a zia vita. E c'è la chiesa de Ciura sa e giusta de spira la patria e se sto un dels motivs c'è la giufna Melia Huder der Dez o comenzò si a gersunedi cu ciurunza. Cu una de seis gersums e gersumas.
3: Al più speciale è c'è la chiesa puntata è piuttosto un'istituzione un po' più piccola e tra cui è svelta più familiare. E ci c'è prece sull'isciamferma è la lingua romancia, cioè non potremmo con gli abitanti qua e stessi di scuola in avanti romancia. Ed è l'impressione che si designa una situazione che non si sente giù, su una giura contenta che i anni di un indigeno ci può di scuola con essere loro lingua.
9: In tot lavoro nardon 60 persumas i la chiesa puntota a scuola. Tenor la mnedra de la chiesa, Rebecca Hansmann-Zender, saian circa tot las plazze de lavur er occupedes cun personel qualificio. Beuscheans posse er garantir la qualitet i la chiesa da Ciura, ci fa part del center de sandet de l'Engiadina Bassa da spöil 2019. Però era scuola zege da pensera l'avenir. Tenor cifras del centum, sdroves nempe in avenir i l'Engiadina Bassa arduant vanc letz in pü.
10: Die Bauen ist das eine, wenn man von einer guten halben Million pro Bett ausgeht, wären das etwa 10 Millionen, was es unter Engadin würde kosten, die 20 Betten. Aber das andere ist, wie betreiben, also woher nehmen wir das Personal? Und ich glaube, das Schlimmste ist, ein neues Haus haben und nicht können betreiben, weil man kein Personal hat. Und das versuchen wir wirklich mit allen Mitteln zu vermeiden. Wir wollen eigentlich wirklich keine zusätzlichen Betten bauen, mittelfristig. Und versuchen mit anderen Massnahmen, dass die Leute halt so lange wie möglich daheim sein können.
9: Per la normale Ciura, sporge la Chiasa.ota er il post de Consolatium e la Spitex Societet. Ed er con un altro progetto, as vuole spiegare per memes la spürte del abitir assistia. Ben bot, des nepe drivir er una canorte si esportes e la Chiasa.ota. Usche, des la essere in avenir er un lød in scunter de giuven e vegl.
1: Was ist lura giusta las dudas e venc, vus weiss udi al magazin de mesdi, responsabla pel contenia es Prisca Bundi, Florian Mon o presentò e mis insembl las novitets, mia nom Tobia Faler, in avent un bel lundes di dottorn, este venc.

0: Con Bibi Vaplan, che ha lanciato la fin de Massia, tournée tra la Svizzera a Zurich confin, e si vignò la 12 mese di Vin Hilaric.
1: La Gratulazioni.
2: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch.
0: E l'indice può proprio il G perfetto di avere natalizi non che in sé pensionaus, ni a liberi, ni forse perfino vacanze a Brinagani, l'autore in vita, tocchi mincinchi anniversari, croda sin in l'indice G. Oggi è quel 1 ottobre, per in trio, venza su mio posto con auguris a quella castia preleggia, Gheorghine Janchi, shalou, Lennon Cever. Alla più giovane da quei trio abitesce in Surselva, a Jon Strada, a nom Milena Giger, ad enescida oz avon 15 anni, che è stati, cara Milena, sinteugi de feste gratulain de cor, gevigen tot mo il bien, buona sanadat, beclic, a che tot tes gevigs vomien en vigur. Quals gevigs vignen dils genitors Sonia at Ursin a de teu fra Andrin. Ad il regal musical per te, Milena Giger, è in marsch da quella musica nuova che ti sunnas è la Società de Musica Zurawa. Nus vensam ciao il marsch del Muschettier.

Quai stau il giavisch per la musicanta Milena Giger a Jon Strada che sa festivar seu quindijavel anniversari. A dos figlienz in polita sbagat neu dils ons, dirina seniora, Marianna Danuser alla nom statta per nei Charanz, a cheu stati esce tutte scritte in tudesch, che nus ven transcritt en romonge sparen che vus capesches. Cara mumma, nus gratulenz in teu si son tociavel anniversari, giavischein de cor massa clic se ne dat a Fitchbelts Moments el Nievon de Vita. A quai figenza cu la festax polca della Cappella Soldanella no a cavos fras sunnen. Nus essem persuadi che ti festivesces teu anniversari in compagnia de ba buns cristians en teu contorn. Salits da vostra figlia Claudia e della Beadia la Vinia de Nufanan. Shalu Marianna Danuser che è una polca de festa sunada de vos fras della Cappella Soldanella.

La Florentina Tockenburg che Mattias che complenesce l'alta veia decina da 90 anni. A per vus venza survegniu duas gaposte con auguris. E la prima brev stati cara mumma a tata de cor gratulein a ti sintiu 90 aval onda nascienza a gevigena ti buona sanadat ba ventira a bels moments con tia famiglia tas nevs a tias netzes. Stai seuna a contenza vinevon a pren Mince G, il G, Pacific. Gron angraziament per tut quei che ti has fatg a fas per nus. Ti es la meira alla picara mumma del mun. Gauda ti a festa in una buona compagnia cordial salits dils Afons Franz, Stefan, Judith, Paul, Clarissa e Natalia cun famiglias. Adela seconda brava Florentina che sta di cara madriccia insgì che la vetta sei gli schin irt a ti ti esoz la più bella flora in quei irt. Navontons vetta signification infinits moments de florizion, de crescer e de regalà. Ti as fac il mun intorn tei pi clars, pi cauls e pi bels simplement per quei chi dat tei. Tier quai jubileum fech special gratulescel a Tisco Fiona cun plein admiraziun a Lugezia. Gia vigela ti pil futur mo il meglier or avontut sanadat cun tantiencia interna a mince gi impign suri sin tia faccia. Cordialmen tia Fiola Helena. A vos cars, Florentina Tockenburg, che Mattias Angia Vigeau de Scher, canta il cor viril della patria, il cor viril dell'Ax, la canzone col titolo «Si las Alps».

0: Cor viril lax per Balin vontavel de Florentina Tockenburg ca Mattias da Schia e il trio complets e de nossa vart vine von bellas uras en buna compagnia a che vous sappies gudi vies di propi con tut quai ca sauda vitir. A tirnos moments hilarix cau via radio sauda G e ella.
1: La copina.
0: Alla numera ciun del mezzo ottobre si fa viadi della surselva si adoa se ferma a Cumpadals e staula i melda tuor ca telefonau oz vomas di curt suenter las nof.
2: Io les gratula a mia cara Beatia, alla Manola Bachmann, ella vigna oz oggiunt a iuzza scola e laude se dirbo se es auguris, aber io vedo lella questa sera da feintig in fiasta con ella.
0: Oh ja, schon gleti dati lu posta per la beadia dalla email da tuorsi cumpa dalsa. Dossus en nostas linges de telefona vartas per gratulazions spontanas per nascides e nascigli dils ciun d'October 0800 20 20 30 la numera, nis vus preferis in messadi via telefonin ca nus prelegine la numera 079 200 70 07. Quala via alla famiglia della Anina Catomas preu ca contongia in tiermi important è la vita inca dat da pli libertats moca obligescia e in quei moment che svegn joc che ho stati cara Anina schon joc strusch de capi in gi tut special e veramente motiv de festivanus gratulein a ti de tut cor de vigen pil futur mo il meglier buona sanadat be allegria a contentiencia mantegn teu bien cor a gauda vine von teu gron hobby il saltà quei che ti fas con ben pligi ed engagi, ti eis simplement super. Oz lai ben con te a fai Pacific Cars Salitz da tia tata Renata con tat John Florin scoe ils catomas dil pleun Denis a de Rüti in gron happy birthday tut quei pala Anina catomas ca stata quera a co cumplenescia oz il giociaval.

0: Con Pippo Polinais vigne un dies de linea de nos moments hilarics.
1: RTL, les gratulaziuns.
0: Ed al telefono a studiare la bella buonasera a Hilda Czarnar.
2: Buonasera. Io les der sei alla Marianne de Nuser, si sen tocions, a dirigere della tutti bien a buona serenata, nous ein an blier contact in zemel. Alla canzone versi der allerletzte Sonnenstrahl.
0: Benza, Pinau, Hilda, sa d'una Marianne de Nuser romansch?
2: Yeah.
0: Ah, schon, Eba. Per qua e han scritto tut, e han scritto per tu denst, che nu svemme sen romansch cu la spronza che la giubilara che pescia blu e tut bien, ha, schelezza sa romansch, aber bu davine von las feies.
2: Ah. Is mes un panzano.
0: Ja. Fai tutto in dreccio, Hilda. Hilda, l'uscenza resunà il mutant lead per la giubilare.
2: Bugent, grazie.
0: Bisogna intermazzì, Hilda, tocchi in altra gara.

0: Con quei sempre vertesi vignu punct Linna, il prossimo gratulante al telefono è Andri Po Filisur. Allegra, Sara Andri.
1: Allegra, Giorgina.
0: Ah, e in che sorvegna auguri tutta dobel in giubilara, ozca via radio.
1: Ah, una pensata, con qua c'è donna Claudia, venga scritti, ossa Hilda, e ossa sono il terzo, c'è già da cor, proprio da cor, a donna Mariana, da Nusa, da Parnelli, quasi in lui tutto speciale, e le ringrazia Fitch per tutto quella, tutto qua c'è sfan, qui, ingaggiano per la cultura e tutto, e qua fa Fitch quella gente, e sperando che possa aiutare un po' quel lui, un po' con la buona compagnia insieme.
0: E beh, Andrea, io va leggevo quei parneggi e va a quei 10 minuti e quei piuttosto si vir sculm, vir sacla.
1: Ai, da, sì, da l'alp parneggi, ma questo è sono, ed è veramente l'immagine della cella vart via del cine, veramente i dai in alp parneggi, ma questo è un po' più basso, ma tutto in un po' speciale. Ed è un po' da passare.
0: Ma per un per casines.
1: Sì, ed è in pezzi alpini, sì. Ed è in bello per fare musica, naturalmente, cioè, e poi è salzotto. Questo è super.
0: Andrea, lo pensa Pinau la cappella Erni per la Mariana Danuser?
1: Ma sì, è vera mai storia, in tocco posso non pensare alla piena della cappella Erni, quasi della nostra famiglia, con cui c'è Elisio, smettendo di donne per la cappella, e se veniva più botto, non do di avanti la cappella del Frasso, la cappella Soldanella, e io sono a pensare alla piena in tocco della cappella Erni, e muoio, qua vengo dall'Engiadina, qua con gran saluto e ringraziamento a Parnelli.
0: Fece bene, Andri Po. Tu scienza risuna, suna la polca, la cappella Erni e Davus in fece bisogno entro mezzi a Filisur.
1: Ah, grazie Fitch, Regina, era quella.
0: Grazie, ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: Schiados è la polca della cappella Erni per la Marianna Danuser Finn. Nus den la balla buonasera a Ramos, ma adesso non c'è nega su di el Cecausas. Buonasera, ti da cadodau.
1: Buonasera, donna Giorgina. El es gratulare a mia figlia Claudia Alini, che danau, per sus 47 anniversari. Je vi jar sonda, contentezza, plagiair, i bel temp in Tamangur, i sun quaint a Ciaccia Bassa, con, ses, con lus cianin aisa e saison. E leva giù già tutto il buon e in bocca il luf. I bel ci dà a te, cara figlia, tia mamma.
0: Speranza che la sei in Camona, a dargli 100 anni in radio.
1: Forse. Ah, la lavi non dretto zungle, ma quasi in una chiara popina, in una bella herziga popina.
0: Ah, c'è bitina. Hai. Allo scienza resonaero Ramazzotti in una emozione paradina, ha? Emozioni hai dau numerose, da pila na scienza tocca nozza, ha? Con la figlia.
1: Molto, ma per me per sempre ne sa se qua è, ordain o se ci c'è qua è.
0: Ordain, ha?
1: C'è quella anes nu in Stjarl, quella canzone per le nozze, e per qua fu stato bel davvero quella, per me per sempre.
0: Ah, non sve in antira sciurma da Ramazzotti nel sistema, per quella esatto con l'ettetel, ma forse poi quella fase o due per la giubilare, ha? In te che emozioni. Tina, bella, davamo mezzo di.
1: Era te la donna Giorgina.
0: Arrivederci.

0: RTR, las gratulaziuns.
1: Ad Antone si vignu di Svargaulin, dal telefono a Sciu dalla Bella, buonasera a Sascha Kofler.
2: Buonasera.
1: Che vi las preparativas pi un viern?
2: Ja.
1: Ah, vos lo vreste las pellicularas?
2: Giusto se, non sono di mettersi raupas. Las macchine da far pista, ja.
1: Ah, da vos tira in las vaccas, che pasculeccian, ha?
2: Giusto se, ja. Alla next possono stare un momentino, per
1: essere
2: via sulle zacce da nanga co.
1: Exact, Sascha. Yeah. Sascha, nu vanno gli auguri d'anniversari.
2: Ah, mi les gratulara. Martina Arduser da Sognin, 6 seasons. Già vi dito bunga che ci toce vetirs. Ja, at, ja. Ci vediamo sve in avanti, se bunga, ad il contact, ja. Ci vediamo sleger blerang insieme, ja, ja. Ja. Fajn vedi, bis kanins vedi, fajn. Bis is kaninets, gotcha, cello.
1: E è la musicanta?
2: Ja, yeah, ella è la musica instrumentale sognin.
1: Ah.
2: Ja.
1: Allu, per letza, da letza venza il idio Gimme Hope, Joanna?
2: Giusto se, ja.
1: Grande scia, ha? Sascha, yeah. Se vuoi essere fai una prognosa, dati in bien un birn?
2: Oh, jetzt, idei in avuto, sapete? Che vuoi sainz allora, ha?
1: Io traccio le bersion, perché c'è questo, e tu vieni su rendu tutto quel che ha. Tu sei entrato con le scalire, se strugge in degut giù da ciel, c'è questo, e tu vieni giù da ciel. Io, mia prognosa è che dati in bomba un birn. Forse siamo spronzo.
2: Speranzi. Senza c'è galante.
1: Sì, c'è galante. Sascha Kofler, grazie per il telefono. Buon lavoro, vi ne vanto. Ciao, ciao.
2: Addio. Ciao.

La musica instrumentale Savognin con una registrazione di un 2012 per la giubilare che sono senza in quella musica la Martina Arduser da Savognin telefonau gratulau combinau con quei regal musical a Sascha Koffler in quarver gaulina us vese un a strus 3 minuti e un pad, si vignò son endemen cici che vos geis. Bene, io les gratula via radio, nullo cien ven 21:30, nisci vos esses vieti sperts con scriveri messadi 079 200 70 07.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Da qua è nista ils moments hilarix per nascida se nascils chun d'Oktober. Cicica Anna Talezzi Ozza, seu nome curdausca via radio A è un laquida del regal in forma d'entradas pil bogn engiadina a scuol. La sort quala decida la fortunada è la Anina Catomas Quera, che complenesce il Giochiavel, ben divertiment, e l'aua termala. Ad asci arresti, Georgina Janchi de Gevigè vinevon incumadevel su entremasia giubilaras ad giubilars, cum bene in qual visita sorpresa. Ciao ciao, ad agis. Quitao da vos.
0: RTR, las gratulazions. Suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Christa Soliva.

0: las novitats ter RTR.
1: Il Grischun da eliminar in ulterior triptalufs ed il Premio Nobel de Medicina undresce il svilup della optogenetica. E las duas al microfono Florian Mon, buonasera. Il centun Grischun da eliminar il Tier triebt Gersinom in Lengedina Bassa. L'Uffizi Federal d'Ambiente ha approvato la domanda di regolazione, scrive l'Uffizi Centonal de Chiaccia in sia pagina d'internet. La Lubienche valen fin la fine de gener 2027. La ragione per la regolazione sia che gli slufs ein già due giade sterpano orses malgra misiras de protezione di Arno Porger de l'Uffizi de Chiaccia en vers l'agentura de novitats Kisten Est. Già alla fine di agosto aveva il centuno annunciato che il trieb de Calderas e nel Grischun centrale doveva venire eliminato e che sarebbe la Lubienche di sertare due terzi dei lufins dei triebs Grischuns. Il monitoring mensile de lufs mossa che sta fin de settembre, dumbra 88 lufins e sertà 17 lufs. Le spendicolare de Beiva augmenta il capital d'azioni per un fin 1,3 milioni di francs con la radunanza generale degli azionari de CIS. Con il deners doi soprattutto veni baiadiadora l'innovazione tecnica. Il dezembre dati per la prima dia della tredicesima renta d'AVS. Il 29 novembre decide il sovrano svizzero di avere un aumento della taglia in più valore per finanziare una parte delle spese supplementari. Per la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider è importante che l'AVS nacquode bit in una spirale di deficit, per cui stoppen ins alzare la taglia. Il compromesso d'alzare quella per 0,4 punti percentuali sia importante per coprire una parte dei costi supplementari di 4 miliardi francs. Gli avversari dell'aumento hanno lanciato l'anno passato la loro campagna, per loro ingravidisce l'aumento delle chiesate. Il premio Nobel per la medicina va quest'anno all'americano Carl Deisseroth e dal tedesco Peter Hegemann e Georg Nagel. Ils vengono indrati per il sviluppo della optogenetica, che annuncia il comitato del premio Nobel. L'optogenetica è una metoda di attivare e controllare segnali di cellule con l'aiuto di Yish. Hegemann e Nagel hanno scoperto un proteine che possibilitasse quei e Deisseroth ha cercato un'applicazione per il proteine nel cervello di Mjörs.
0: La meteo.
1: Il svento mezzodì date ora variabile con soleil blersnivel di local ma in plovi. Orvontat in nord muse dentando il soleil plidic. Il mardi comincia per grande parte con soleil e singles vels de nivels e nel decorso del dì se formen de pli nivels ed il svento mezzodì date uradis. En la regione de quere date omedus dis 21 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR.
0: Kun semper verts. Scoverides. E hits.
2: Musica non stop.

Radio da Musica. Sche chansuns daventen gronds hits. Ed è mura per la perpetna dat. RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Grischun dascht eliminar in ulterior trieb de Lufs ed il Premi Nobel de Medicina undresch il svelup de la optogenetica. Elas treis al microfon e Florian Mon. Buonasera. Il Centum Grischun dascht eliminar l'entir trieb de Gersinomen l'Engedina Bassa. L'Uffizi Federal d'Ambient ha approvato la domanda da regolazione, scrive l'Uffizi Centunal de Chiaccia, senza pagina d'internet. La Lubienche vale fin la fine de gener 2027. La ragion per la regolazione sei che il Lufs ha in due giade stirpano orses malgra mesiras de protezione di Arno Purger de l'Uffizi de Chiaccia invers l'Agentura de Novitats Kisten STA. Già alla fine de Voste aveva il Centun annunziato che il Trieb de Calderas e il Grischun Central dovevano eliminare e che in Zaia la Lubienche de Seta due terzi dels Lufins dels Triebs Grischuns. Las pendicularis de Beiva augmentan il capital d'acties per un fin 1,3 milions francs, quella radunanza generale dels accionaris de CIS, con ils deners doi surtout veni baiediador l'innovazione tecnica. Il dezember dati per l'imprime diade la tredijavla rente d'AVS, il 29 de november decide il sovran svizzer de var din augment de la taia simpliva lur, per finanziare una parte delle spese supplementari. Per la consigliera federale Elisabeth Baum-Schneider è importante che l'AVS ne coda bene in una spirale di deficit, per cui stoppano in alzare taglia. Il compromesso di alzare quella per 0,4 punti percentuali sia importante per coprire una parte dei costi supplementari di 4 miliardi francs. Els adversaris de l'augment han lanciat l'emna passada lur campanya, per els engrevdeixa l'augment fet les tiesades. Il Premi Nobel per Medicina va question a l'american Carl Deisseroth e dels studets Peter Hegemann e Georg Nagel. Els venien undrats per il svilup de la optogenetica, cui annuncia il comitè del Premi Nobel. La optogenetica è una metoda d'attivare e controllare segnali del cellas con agit da Yish. Hegemann e Nagel han scoperto in protein che possibilitesce quei e Deisseroth ha accettà una applicazione per il protein e nel cervello de Miors.
0: La meteo.
1: Il suente mezzodì dati aura variabile con solei, blers nivel e localmente plovi. Il martedì comincia per grande parte con solei e singoli velste nivels e nel decurs del dì si formano de pli nivels ed il suente mezzodì dati uradis e la regione de cuire dati 20 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì da RTR. Con sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: Musica per Lin e Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tots.

radio, mia lingua. Mes radio, mia lingua.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Belaura ha impedit la tiatscha de Cervs e ta media stricchia 34 plazzas. E las 4 al microfono e Florian Mon. Buonasera. Tschadras e tschadras grigiunes han setar dund 2.900 cervs, quen risultat sot la media. Quel di Lucas Walser, manader de la partizion selvagina e tiatscha tar il centun ad RTR. El se basa sin las cifras provisoriques de la tiatschaute. La culpa è l'aura extraordinaria di questo ton. Le temperature figliautas e le sicire hanno fatto venire mai inactivs il cervs e sono restati zuppati in gli asils. Per contro, la chiaccia di Chiamoc è stata eccellente con passa 3.000 animali saietati. Le condizioni sull'ivas hanno favorizzato questa chiaccia in lautezza. Sin la via centonale, tra der Flem e Trin, in camion collidauts van mezzdì con dus autos, duas persone sind venidas blessadas. Il camion che tirava in direzione da Trin e svia in una curva a dreccia sin il vial opposto, là è il collidà con il dus autos che venivano incontro. En il secondo veicolo in donna venida serrata in, il pompier san deliberaela ed elle venida trasportata in l'ospitale a Quira. La via è stata serrata per varie in ora e per inoltre ore e il traffico sta limitato in vial. La casa di tutura Tamedia annuncia inoltre ore ronde di riduzione personale, 34 plazze complene vengono stricciate. Per tutti i 41 collaboratori sono le redazioni di novità a Zurich, Berna, Basilea, Losanna e Ginevra. Il marciade media sa media fundamentale, ma in scrivete media, il diever delle sprugides e le specie della clientela sa transformation, fertant che le entrate de reclama sa reducesion. Bleras firmas pitchnes e mesaunes in Svizzera sot valitation als privals digitals, per esempio, le tacce da cyber, come si studi del centro della facoltà VZ insieme con l'Università di Luzerna. Fitch Blairs Caimus ha anche una l'impressione che non sia un po' per tutti i privati digitali, malgrado che questo sia attualmente in dei privati centrali per le imprese, ma il 12% delle imprese ha una sedirata contro donne del cyber. Nella statistica criminale ha dato un passato 58.000 delitti digitali registrati.
2: La meteo.
1: Il suente mezzdì dati aura variabile con solei blers nivels e localma in plovi. Il mardì comincia per grande parte con solei e singles vels de nivels ed il decorso del dì si formano de pli nivels ed il suente mezzdì dati uradis. In la regione di Quira dati omadus dis 20 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR.
2: Cun semper verz. Scuverides. E hits.
3: Musica non-stop.

musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Gers chamuots, pochs, chirfs e set los giuvens, emas chachedras grisums, tra quistan durend la chachota. Un prüm bilenge de quella e per il tröb de luz de Gersinom, paua segnir eliminò udins del uffici de chacha.
2: Wir können anhand der Hochrechnungen gewisse Aussagen machen. Wir haben sicher ein Jahr, das extrem war mit den Wetterbedingungen. Sehr, sehr warm, sehr trocken, sehr viel Sonnenschein.
1: Dapü de la Ciaccia e del Slufs udins giusto scuprosem e da propo success al club de Balapel Umnezia o Batia in Sand in quarta liga a Panaduz con 6-0.
3: Gudignan fa dinobain, per cui datens je bal, per gudignan giux.
1: Ma il club es li stes gio som la tabella. Scuccia la squadra vole so arrivare or della crisi sportiva udins vers la fin dell'emission. Ed in surselves rivoz un camion dalla fossa varda la via e desia ent per dos autos qui ad o ferias. Vusta gleis al magazzin della Cinch, floce es stiers e sumal Tobia Faler. Al Chantun Grijum suoscia eliminare l'inter tröb de luz de Gersinom in Engiadina Bassa. L'Uffici Federal per l'Ambiente e già do il permis, scrive l'Uffici Chantunel de Ciaccia e pesce su sia pagina online. Al permis vela fin la fin schneer, al luz del tröb de Gersinom e già cerpo duas voltas bestia mel grolas im sures de protezium, ha dit Arno Purger del Uffici de Ciaccia.
4: Quai va nöpper schaffir in lös einzel Lufs in den Giardinen, die per se si manch per tor de vent oder interromper in Schwilup, ci podes mettere in domanda tot la protezion de las bestias.
1: Al Chantum va già annunciò la fina vuost, c'al tröb de Calderas in Grischum Centrel posa in irtrat un terz dels Chagnuls. Fignose sagnas quintos in Grischum, quistan o centoc lufs giuvens, in tot sumnias fignose tratz de set lufs in Grischum, sed de quels de Chachedras durend la Chachota. Un prüm bilenge della Chachota Grischuma trenz cu l'uffici de Chacha l'ora più tard in quist emission. Trenter Flemme Trin, o que de Ozans mesdì, un greve accident. Un camion es collidò sulla via Chantunela con duas autos. Per quell'accident sagni des ferides duas persumes. Al Florian Mon, als Details.
5: Il camion che cerava in direzione de Trin e svià in una curva a dreccia sin il viale opposto, la il collidà con il dus autos che venivano incontro. E nel second vehicle in donna venide serrata en, il pompiers an deliberà ella ed ella venide trasportata con blessures mezz greves en l'ospital a Quira. Ses passagiere stablessa a leve ma in deveni trasportà in l'ospital a Ion. La via è stata serrata per varie ore e per un'ulteriore ora e il traffico sta limitato in Vial. La chiesa editura Tamedia annuncia un'ulteriore ronda di riduzione personale. 34 plazze complete vengono stricciate, per tutti in quarantin collaboratori sono le redazioni delle novità a Turic, Berne, Basilea, Losanna e Ginevra. Il marciato media è media fondamentale, ma in scrive la media. Il diavolo delle sprogide e le specie della clientela si trasformano, fatant che le entrate di reclama si riducono. Il Consiglio federale vuole procurare un ulteriore sistema di difensione contro le racchette, perché il sistema americano di Patriot si ritardisce per ons. Era tra quel vaidentant più dicci che planisà, Acina mai invece il secondo sistema di difensione contro rakete sto essere impostato fin la fin dell'on. Ma questo orario non sia un po' più realizzabile, quando il Departamento di Difensione VBS in du mondo dell'agentura di novità Keystone SDA e conferma uscire in annuncia del Blick. Per tenere in l'orario fissi sta necessario un trattamento urgente tra Omedus Q6 e la sessione d'inverno, il Q6 nazionale ha rifusato quei. Leeres firmes pitchnes im Saunas en Schweizer Sotvalitechnels Privels Digitals, sco per exempel Tatjes de Cyber, como sin Studi del Center de Fakultät VZ ensemen kun l'Universitat de Luzerne. Fitch Blairs KMUs ein angedine l'impression, kina sein bitch per tutjats del Privels Digitals, malgra que quo sei actualmen in del Privels Zentrals per Interpreses, ma war 12% delle imprese hanno in una sedirata incontro dons de cyber. Den alle Statistiken Kriminale ei da lon passat schon con toch mili delikts digitals registrats.
1: I duas guardens in Europa del Nord, in Danimark, los ein jeder registriert una taccia de cyber più grande, sin un institution del Stedi.
5: Non in conoscenz ein access al register central de persones del Pais. La ministra responsable discurre din cas gravant en il register en totles persones nudades che viven en il Danimark. Sper il nom, l'adresse del stadi civil, fan era informazions pli sensitives par del system, per exempel scelte ci esot tutela. Quantas datas gen protutiades ne bec clair, quae vin intercurri, Paran els attaccades nizze già l'access legal d'ina interpresa da Neise. En la Rumänia d'ast in certa question bunemain meli urs, quae ha decis il Parlament, e con quae dubla la quota de l'on passa. En tot viven en la Rumänia passa 12 mili urs, con la segon pli gronde populazione d'urs in Europa, so entra la Russia. En il Pais date d'ina puspe incidenz mortals con urs.
1: Nus nins del sport, la disciplina da volley es la nazionella svizzera delle donas qualificata per la prima volta per il campionato mondiale.
5: L'equipa ha dominato questo passo in tras lor platz in la rangazione mondiale. Per quelle che si qualificate direct, an era 14 equipe sovveni in platz in tras questa rangazione mondiale. La Svizzera sovveni il Davos de quels tickets. Il campionato mondiale comincia alla fine d'agosto 2027 negli Stati Uniti ed il Canada. La giocatura del tennis svizzera Belinda Bencic è crudata ora per il turnier de WTA Melia Peking e la perde il sedicesimo finale contro l'americana Ann Lee, quai con 4-6 e 3-6. E nel turnier del Zomen si qualifica Novak Djokovic per il final, se scontrahente nel mezzfinale Daniel Medvedev veni disqualificato. Alla fine del secondo set ha letto una balla nel pubblico e tutta una persona in faccia, per quell'azione è veni disqualificato.
0: RTL, il magazine della Saira.
1: La ciacciota aveva quest'anno buone circostanze dall'ora e quando era sovente sute belle. C'è ciacologia per un effetto sul bottino o dins giusto scoprossan dels responsables dell'uffizio della ciaccia?
2: Das hat dazu geführt, dass wir eine sehr gute ganze Jagdstrecke haben, beim Hirsch aber eine unterdurchschnittliche Strecke und beim Reh so eine durchschnittliche Strecke.
1: L'Uffizio de Ciaccia tirat er nus un prüm Bilanz. E più tard, müdens dels Ciacceders, dels Balapeists, al CB Lumnezia es nia religion an passò dalla terza in quarta liga.
6: Questa è una brutale frida. Io son dovrau in momento se reveni. Sto da sciogli.
1: Perché il club ha cominciato a nuovo la stagione nuova e c'è ci do gli stessi sprenze sportive ed ins verso la fine dell'emissione. Al primo, ens dice il Florian Mann, o se ci scucce la situazione del traffic e ciò che vende mem un po' più bello in Grigium.
0: La meteo.
5: Il martedì comincia per grande parte con Soleil e Single Wells de Nivels. E nel decorso del dì si formano l'ora di pli nevels ed il suento mezzo dati uradis. E nella regione di Quera dati di mon 22 gradi.
0: Vias e traffic.
5: Si in la 13 in direzione nord, tanto pian San Giacomo ed il pass ai colonnes.
1: In Markul diesi da fin la ciacciota Grigiuma, 3.150 ciacceders en compro quest'an la patenta. Tal ciamuoc sa il bilanch figbum quest'an, tal cier sa il success sto quest'an un po' più piccin. La Martina Gaudenz con un prüm bilanch della ciaccia.
7: La bia laura alle temperature smigievles ancar malau de pli cacciadures a cacciadursi als auls, a quei con success. En tot en uon bunamen 3.500 moch svenisse tai. Quei è in rodon 200 mucci di pli che gli hanno vergato. Autrevese quei otter le charves. Tenor Lucas Walser, manata della partizione de Salvagina a Caccia, è in uon mo 2.900 charves venite citades. Quei è in varga ciunci in pli paucas che è una voni non.
2: Das ist unterdurchschnittlich über die letzten Jahre gesehen. Der tiefer Abschuss ist aber vor allem bei den männlichen Tieren, bei den weiblichen Tieren ist die Strecke vergleichbar mit dem letzten Jahr.
7: Motivs per quei di Gren? Klar, per l'ina en cacciaduras e cacciadurs i da pli si els auls, a per l'autra e la caccia si las charvas sta da pli pauc attractiva uon, a schia Lucas Walser. A quei è per vede la Bia Laura.
2: Ja, also sie sind dann halt häufiger wirklich am gleichen Ort, treten vielleicht vor allem in der Nacht aus, halten sich eher in den Wildschutzgebiet auf. Und das sind alles Faktoren, die es für die Jägerinnen und Jäger schwieriger machen.
7: Ad ecke vreulz esi vignus etau, cien pli paugs ca euna voni non. En tot an cacciaduras e cacciadurs etau 2400 vreulz. C'è che quelle cifre smonten concret per la caccia speciale, quae ven lu per o fin ottobre. Sper Laura ha se che pesce è ogni luft giù in influenza sulla caccia. Pil moment ha il canton Grigion genif trops, quae in oc trops de pli che una voni non, a quae malgrat che luft in regulaus. Che luft scarpa ad ine puspe animals de nez e nuot niev. Il pli giuven exempel è succedeus de tir de zernetz nuo che il triep de giarsinom a scarpau qui tordi schnursas. A tutina sin stat ina eliada la statistica lu vesins che il scarps de lufs en iene vos uon. A quei vegi de fa cumplirs facturs, sco Arno Purger, manader de la partizion d'animals de rapina gronz, declara.
4: Nova nina stafic bella, qua po vair a nü in effet positiv, nova in forza cula regulazion eliminat tröps, si mos even, o ci feven surproportional manch dons, is jurische meser nü la protezion de don a don meldre de la scosse, sco as jura püs facturs, nas rabe un factur, ci nünci desel più important nas weine dir.
7: La bilancia tils lufs durant il temps de caccia einen tot gisiat lufs venisse tai. Tocan fin genè du essen denton un impervigni vitir, curante quattr lufs giuvens lesse il canton un regulato ca lu. E quei insomma puseivel?
4: Quei vez aina la fin de l'on. Quei depende fitch fermer de las relazions, no a nuans cun odr un an cun regional blera naif, ce las vies ne deren più accessibles cun vehicles, quei es ne vantage pel luf, contra la regulazione, non va ogni ans si desi o trop si desi fich bein, qua è vezzerana.
1: Depuis del bilancio de caccia e dell'eliminazione del sluf, si può guardare questa sera alla televisione, al telesguardo in quart'anz la sessione SRF1. Na beta la ciaccia grigiuma nu entra bilenc ert il club da balapè Lumnezia stonir fat un prüm fazit. Lumnezia non ha comenzò ben la stagion 9 in quarta liga. Ence la stagion passeda va la squadra fat una buona figura in terza liga. Uessa un mezzo an più tard is il club gio som la tabella dalla quarta liga vid il combatter contro la relegazione. Entre les primes 6 giocs de la stagion emels Lumneziems trat 4 goals e fat 4 punts. In Sandor Club per Schwaz per la prima volta con un fichbum gioco contro Panaduz, Lumnezia guadagnò con 6-0. Se quello era la via or della crisi o se i problemi del club restano, ol Andreas Vialand voleva savare in Sandor Paseda all'ora della piazza da Balapi.
8: Finalmente in un prem successo in quella nuova sessione in quarta liga. So entri la season nulla sonde incontro Panadoz, hai tu nau a scia a vela.
3: Gudignan fa dinobain, per quei datten si ebal, per gudignan giux.
8: Di il giugador de Mietz, John Ursin Alic. So entri quei si a tavel giug de campionati a il CB Lumnezia, a scia essi viu fa in un prema ga il pass sul strede la tabella ed a giulla la tierna coccina. Motutina, la partenza in quella nuova sessione stata, in sabudi auter, miserabla. E l'aggi per cui dormiu pauc bain las davosas jamnas di il trenader Marco Blumenthal.
6: Gesto gref, startus che da quella nuova sessione, in quarta liga. Absolut bu, senter mio gusto.
8: Anciet a quella fase già alla fin della sessione vergada. Malgrat che il CB Lumnezia aveva terminato la sessione di terza liga sul stre, a il club più tardi venius relegaus in quarta liga. Quoi od il motiv che le ligie regionali sono venite ristrutturate un po' da nief.
6: Questa è una brutale frida. Io sono dovrò in momento di essere venire. E sto da sciogli.
8: Io ad Anton Daumo in una divisa mirà a Navon.
6: Io avevo acceptato questo. Sono stato il primo che dice non siamo rinno a Navon. Fino al possibile la quarta liga. Abri a seguire mentalmente a me, claro, a seguire l'equipe, i giocatori, dato in taking knicks.
8: In knicks con son mental, conferma il capitano dell'equipe Manuel Casanova.
9: Questo training era un po' più. Tipo mancava forse il film. Non sai ebo, lo è senza niente un primo gioco, senza niente una tua freida, perché ho dato la motivazione.
8: Ed il punto negativo è il settembre. Morte Munconza dei giocatori è il giugno del campionato Giul Puschlaf stuvini dals forfè.
9: Allora, dì, ok, ossa stuvini mi danza, questa è la buona notte.
6: Zurda qua, lascio bu perdermi nel plaz, qua è assoluto turpe giusto, non c'è. Questo è il punto culminante, mica c'è, se entri qua è stato ciumbrato alle dode.
8: Nere Zuras per i Zulskodis, il responsabile del club in Sasi Insemen e con la presidenta Fabiana Capaula.
10: Noi veniamo in una serie, in una serie d'equipe, con il trenador Insemen, che è stato un'estate della partita, che noi veniamo per spesso, se da giù fanno in una volta i giocatori, c'è importanza che ha. Io credo che qua a Jesus la dreccia via, per spesso con la dreccia tenuta da per spesso, sul plaza per la pai, e in per l'autore giocare. Per il club, per l'equipa.
6: Qui è durato, io vado a mettere adesso certi limiti, non certi punti che vedete scegliere bene.
8: Con sonne è buono investire al plan del CB Lumnezia. L'autorone la fine mira di incevere a baghiare a vela in nuova plaza artificiale con il nuovo baghetto del club e tribuna. Un progetto che costa dentro 3,3 milioni di francs, che sta d'Anton Osi in prima e veniva approvato alla radunanza di Visneunca e il favrello all'urna.
6: Ecco, voglio fare chiaro a questi giocatori dell'equipa, gente, la giovane, noi abbiamo una certa responsabilità vis-à-vis il club, vis-à-vis la superstanza, vis-à-vis la nostra valada, che noi siamo in un super progetto, sono essere loro che noi vanno qua, ma i vostri giri piccioni sono successi, boh? Aber successo in Budapest, questo è lo vrai amna per amna, dir stavi a Londra. Già forse certin sal stu metter il ciao de vostir che se bomo e è son hobby na ve, aber tutine sto faccia presente attiv ti c'è.
8: Che che sai di Antonio di na stau bien, malgrat quella crisi, la chimia in tai fer l'equipa, quella di adina con stau.
1: L'Andreas Vialant sul club de Ballapel Umnezia in quarta liga. Al prossimo passo della crisi potesse la squadra fare in Sande Civegn accesa contro la seconda squadra dell'US Schluein, Lyon. Che cosa il magazzino della Cinque Perotz, ma non c'è tutto del Ballapeda, non si avvarte, la mezza guardanza nel pensino avvento sul prossimo giorno della Nazionale Svizzera. Da mem sera contro la Macedonia, non so dire c'è Murat Jakin o da dire anzi il giorno. Spero essere stato l'Andervi, responsabile per il magazzino di Dots Prisca Bundi, il Florian Mon, o mi si insembra presentò le novità, e su Maltobia Faler, in avvento una pacifica sera.

Amy MacDonald ha cantato per noi, quella era una delle sue canzoni del 2007, This is the Life. Questo è il programma della Saira Rumensch. In un paio minuti guardiamo ciò che va in avanti con l'ora.

0: Julie Meletta Sauvage, al prüm lündersdi del mais Oktober in Cligna, was es lura bogia la seis e cosumi per novitäts Ordelmond Sportiv.
1: Nova Ordelmond al Sport, der RTR.
0: Dal tennis is Belinda Bencic crode d'or al turnier da WTA 1000 a Peking e il side level final. Bencic ha perso contro l'americana Anne Lee in due sets con 4-6 e 3-6. Bencic ha perso per la seconda volta contro Lee, l'ultima volta l'ha passato al US Open. Al turnier da Peking era per Bencic il primo turnier dopo quel US Open. Ossa non sono più in giugno svizzera sento il turnier er Victoria Golubic d'era crudidore nel side level final. Tals omens al serb Novak Djokovic la qualificazione per il final si avversari nel semifinal al russo Daniil Medvedev quel d'era in disqualificio. El aveva tratto una balla nel pubblico alla fine del secondo set e per quell'azione d'era in disqualificio. Nus mudens del tennis del hockey. Del hockey finisce Joshua Farni sia carriera per Dalum. La tecedra del 7C Lions o domandò al club di sciogliere il contratto. Quello è il 7C Lions comunicò oggi. La retrata non sa stata una simple decisione. Venne il giovedì di 23 anni citolo. Questo è il risultato dell'assoluta sincerità in verso di Zvez. Se non è già amici di la motivazione e la persuasione necessaria per avere successo in quel livello. Ed è una triste novità del Balapé. L'anteriore giovedì svizzero internazionale Jakob Brechbühel è morto all'età di 74 anni. Il difensore dei Young Boys sei morto in mardi, c'è una lunga malattia, quello il club comunicò oggi. Kobe Brechbühel era attivo dagli anni 70 e 80. Il Young Boys ha giocato 264 giochi in la Liga Nazionale A, sia più grande successo era la vittoria del Cup del 1977. Per la Nazionale ha Brechbühel giocato in tutto 20 giochi.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats dil jenis dis, oz cun Dominik Hardecker, vain vegni. Sco il entir settember, oi e la caccia alta 2026, stada pitost scetcia e calda. Las cacciaduras ed ils cacciadurs han setau buna man 3.100 camocs, quai ein redon 200 de pli gil on vergau, di Lucas Walser, di gli uffizi de caccia. Elsa basa sille cifras provisoricas della caccia alta 2026. Cun 2.900 charves han incitau buna man ciunci in pipauc gil on avon. Per vide la bia Laura, sa di la caccia sin charves stada mains attractiva. E tier ils cavrels, a il diember de siets, se reduzius per circa 100 animals. Vine von fac caccia, bin si luf. Il cantun Grischun asce eliminar l'intir triep de lufs giarsinom sil territori de Zernetz. L'Uffizio federale d'ambiente ha approvato la domanda di regolazione. La Lubienche vale un tocco alla fine gennaio 2027. I lufs hanno già scarpato due gade nuove, malgrado le misure di protezione degli uffizi di caccia. Attualmente vivono nel Grischun genif triebs de lufs, oggi de pli che voni non. Il rom della regolazione de lufs è nel settembre venisse tai gissiat lufs. Tocco alla fine gennaio vuole il canton regolare in tot 61 lufs. Ed ora siamo nel Grischun centrale. Le spendicolari di Bivio aumentano il capitale d'azione tocca 1,3 milioni di francs. Poi alla radunanza generale decidiu la sonda. Con il denes doi ora von tot veni begiau o la innovazione tecnica. Il territorio de Schis doi resta in meuns locals. In stal de grons investurs di l'exterior mette la società sin pins accionaris indigens. Durante Bivio investesce a Lumbien alla stat portau buones cifres per il canton. Le spendicolari grigiune hanno umbrato 30% di più hosps. E l'intera Svizzera e il diembre di hosps sono aumentati per 10%. La faccenda del Stato diventa a dina più importante. Communication le spendicolari svizzere. Tonda mai, in abbiale sera.
0: In abbiale sera con RTL.
2: In avanti con il programma della Saira su Chanel Romensch. Sette lufs siamo a succedere strat le ultime semne in Grischun durante la chargeota. 3.150 succedere siamo con procurare la patente. Un primo bilancio in dettaglio della charge ho tratto oggi l'ufficio della charge e pescia e quel bilancio d'inz giusto in per minuti. E sono molto bene a fare. Spero che resti a salvare e già vi una divertibile Saira.

verset, de verset, je le vaille.

0: Lündes die Seire kulchen il Rumänsch, quo vo ferm vers la mezza. E de la sese mezz vensch quo dün in Lündes die Seire profil, oz kun John Peter Ufer, el oz attenta se tanz, el es giasch de Toni Poltera. John Peter Ufer o ris familieres a Savognin, ma el es cresce su a Zug, lo eli a scola ed o fazie giarsonedi e lo abita le roz. Zug es concentsch cu lö d'economia e quo lo sbada, per exempel, vidals pregs de las immobilias.
1: Ich denke, es ist ein großes Problem. Die Statistik muss sehen, dass es 30 Katarons gibt. Im Minchon, da bleibt es 3 Millionen Personen, ist ordentlich Kanton, weil es schon Beccato Habitation ist. Oder nicht die Kumpfer in eine Chahine oder in eine Chah. Das sind die Pläne in Villargau, als Freiamt. Minchon da plecci 3 mele persone, con famiglie naturalmente.
2: Aber ja, le famiglie si vuole.
1: Le famiglie sto nek, ci catten a vople.
2: A che problema ci vede? Per vedere che per sviluppo internazionale tra mangi.
1: Che le firme
2: la Forbes in dei pigron.
1: Bella Chance, le abitazioni passi per la sie yokt a Pompeir che ci vin pretendia.
2: Ad ogni paper finta plecce che ci vien pretendia, probabile.
1: Che paien tot. Ci è normal l'uvranza o peple con danger che il vuon i sotters. Non si fanno solte 1% abitazione vedes.
2: A si ho zug, scuol cal zug, cial conosceva un scumfant samedo. Allo dice, cosa che la parte economica è, i vuon bagni, cantun zug, figg bagni, perché c'è un po' la cella varta, c'è la vista, c'è quella cultura, la comunanza, e tenere che insieme in condotto, le unioni, noi ci ingaggiamo fermi, e che anche pensare anche a co.
1: Il popolo è scuo avanti, il sono franco, il popolo è scuo avanti, e poi viene Rugeno, c'è un passo di Zug, viene Rugeno russo, viene Rugeno inglese, tutti sono lungati, non c'è un con il comune stanno 125 nazioni con la stessa 125 nazioni che è tutto
0: so da si vita in Chantum Zug e si è colleazione col Grigium di scuola John Peter Ufer col Toni Poltera ed il profil da vende la sese mezz ed io a Sadia Parozz al microfono so fatto compagnia al Tobia Faler già vi genavent una divertaila saira e ste bene.

0: Mis già stotz dil profil John Peter Uffer sesenta Steinhausen spir Cham, Kantun Zug, iva detg vos Engagement per la musica da cor che le grond, siva ci dat nin cor Romansch Zug ple, vez surpia l'iniziativa e fundò in nov cor cun treis oters, cantadox il cor Masdo Zug e Contun, el è president da quel cor. Oi duvrò un nuovo cor per fare una nuova entrata e fare l'analisi. Perciò funzionò quel viglio?
1: La nostra idea è che ci analizzare la cosa del cor romanzo Zug. Ci hanno dismesso, quando fatto per trattare la scuola e fare avanti. Hanno fondato un nuovo cor, viril, o c'è occasione. La situazione di cor virils è c'è un cantadox. Tutti i cor virils di lungaggio d'udest on fadeia per ritirno giocta
0: giovane. Che è un fenomeno di cor virils.
1: Avant pacta a tempo a bar e gli anti il cor a unteregri e gli anti il cor da Zug, Cham, ci cantano già non senza

0: 17 commembers.
1: A donas?
0: Da donas è in cinch.
1: A scu fonosa i pensi i omens en tot ser sur 60 pensi o se ne scuns rivi da motivar scuns in so una strategia scuns rivi da motivar donas a zuca con tun romances ni manc interesse pil per la letteratura romance da ni cant vos cor
0: ma je la speranza a de la bleres che quelles commembers di Givain Finosa che sen tot plein entusiasmus da cantar romanç. Das un interesse di lungat romanç. Io idee in tot. Ci vede un interesse.
1: Nel cantar romanç, romanç è essenziale, che importante.
0: Ich
1: stoi es a romanç.
0: E perché le stune che cantan in den altre cours a Don Plagec tenir tenux a cantar an romanç.
1: Allora, in quel caso, quel cor è la voce del romanz, la voce da cultura romanz, in quel caso.
0: E tu vanno già in centro, di Nero del romanz.
1: Di Nero del romanz, scu recepisci lei il romanz, o se costa i husi, ni zug, ni giù la bassa, è già il commember della unione di romanz della bassa, è il commember, scu è la situazione, scu è la vostra analisi della situazione del romanz, con tu. I dat e abri da bec in a massa quel spark si fon
0: quel ci sono un po' del seno ti en park romans ti un interess ci sene lin interess e ie ragione e dine da dalla diaspora a da quel a da nu si mi chatten an di diaspora ot ti ci ti sas nir da vende a Ginevra a coira an 5-6 ore sant mezzil canton grisun ich ins noch nu si chatten la diaspora a nu si Sympathie, also Stin, da tut is mangs. Nux wie il Coromanch will, gelle ni sust ni da Stiftungen, a Societat, sein zu Problems, gelle tut gelle Sympathie, wein se nux. A nux wein der bittere Katar ein der Diaspora, nux is ein Bibli ein der Diaspora. Per me la Diaspora eher in Schlet, nom, tras la Baselgia, die passo ein der Diaspora della Baselgia, un altro continente, c'è ne fa co, che mi disturba fece, questo.
1: In questa cosa, che l'engagement palazzoso, che vuol dire che il romanzo è del fece cor, che viene forse dalla storia della famiglia, c'è il papà, descrive con lui un fans romanzo in famiglia, andrà in contorno tutto d'estia. Salvador, c'è avanti 70 anni, quando c'aveva 7 anni, a descrive il romanzo in famiglia, ed era schon is exot, era schon als die ne wurdava forse sem wusot, nicht è otzoter.
0: Ich habe ich du ein Problem, perché nux wenn mit dich so ein Romanz oder Regie, nux ist ein Kusoter, Kus Kumrat, wenn sie wenn sie ruhig nach Roma, du das, aquele eren in i war mei dich ihre schon Romanz, gelehre Top Secret.
1: Top Secret. A perché tu tieni la domanda? Perché mangi? Ho sentito che la mangi sei quel commitment, quel engagement, pil romanz. Se pensi che ti canto un grigion, è giù la base, la distanza è il cor viril zug, quel dati beple, o se let's fondare un nuovo cor romanz, zug e contun, un cor masdo. In sto far blers, schwarz per tre ricciare romanz.
0: Ja, aber in zwei sind Ludemang la Sympathie ci nux wein. Il romanzo il grigiungo in Sympathie ci vi importò da blera jocht.
1: Scusa cosa che la Sympathie?
0: E con l'interesse per il nostro cor a blera si ci vogliono vacanze. Ah, in Bündnerland bin ich in Ferien gsi, sono gestorben in Vacanze, so kann ich gehen, Lino Lothar. Gehen Sie so gar schön und gelesen.
1: Ein Interesse für die Romanze, ein Interesse für die Kultur? C'è ma lec oli romanzi, forse piuttosto i romanzi, invece il grigiungo ma lec simpatico giù la bassa, che in soli, c'è ma lec in soli di romanz gioco?
0: È l'antico pacchetto. Grigion, la quarta lingua nazionale, tie

0: oggi in che non si può dire in assistiamo nel 1938
1: la votazione e sto
0: im Bundesrat dazu il Philipp Petter c'era consigliere federale ci ho promosso che era anche in Zug a Grigion
1: che era simpatia quasi
0: simpatia che ci plessi pensi ci sono beplechè l'inglese ma io sto in der Zug o so quelle premisse tieren lo quella guerra avant la guerra con quella unità la geistige Landesverteidigung ihre gel in im Wung Kontakt ihr con Zug die Stadt am Zug am Connex con Zug con in der Zug
1: und das letz ni fundet ni vets fundo in cor masdo Zug e conturn. Descrivere di contorn, can contorn, da non dopo ne tutto nix di bosco.
0: Di Largau, del Freiamt, da Luzern, da Turicco, il canton Turicco.
1: Il pensi va a essere facile, c'è una lista, c'è gente, cifre, cura del bagno, o se va a essere un buon corno, e lo dici se, dici dici, cantador, se cantador, se in un momento, can grande essere il corno, Cosa ci scontate?
0: Come ci sono 30 dels. Fisi. O se il primo zappa, o se speranza ci vogliamo fare l'altro zappa a Gudenir. A Gudenir anche per giocare. A fin, quando ci sono 30, fisi il minimum.
1: Ma can simbolo, can grief, è da Catarin si ci dirige il vostro?
0: No, se è Catarina dirigente, è una donna. Da Luzern, ci viveva a Luzern, e come membro del cor del teatro da Luzern, il cor della professione del teatro da Luzern. Adesso studio alla scuola alta da Luzern e faccio il diploma da cor dirigentin, corleitung.
1: Una dirigente a Vez, sto simpel da Catarin si les dirigere un nuovo cor.
0: No, non si fa in Inserat alla Scuola di Musica, quando si vede in Flyer, a quello donna sono stia. Ma anche in altre sono stia, alla Scuola di Musica di Luzerna. A quello vanno studiare giù.
1: In quel caso, la fiera di dirigenza che è attiva, che è d'antonità di dirigenza, dirigenza per ancora maggiore a Zug. A scuola con altre. Dina war forse concorrenza, da c'era war forse con sinergia, si dà già in un altro cor, masdoco, a zucca, con tu, dati il suo regno, era turic, sapei come forse davanti in un altro cantadora, soprattutto perché c'è c'è donna si cantano.
0: Non sai, mi fa concorrenza che sia turic, a in altro cor, ma non sai, in un cantadora viene in cor masdoco, vinter nox. Der Speer kannte lo an der Wand, da wint der Speer noch. Und kelles, ich bin sie time der Probe, sie mir jetzt die. Da hat er auch Occasion, bei einer Person, der sieht, dass er nicht ein Kantar der Nux. Lo bitte da sie in Otter Chor, weil sie war ein bisschen in der Gifte oder in der Seire Probe, sondern Nux war ein Simmer jetzt die.
1: Von der Lemda?
0: Gifte, dalle due alle scatter.
1: Che è per escludere persone che lavorano, per esempio? Usate ci cercate cantatori e cantatori giovani?
0: Lezze in handicap, ma per le giocche voglia ci lasciare cantare, vuoi cantare in questo?
1: Ma come se non fai di fare la ponderazione l'anno di fare insieme, se ho vantaggio, questo è il dio, ma io forse è il disvantaggio da ci escludere che le persone siano entrate nel processo del lavoro.
0: Noch so ein sehr dezidiert der Katar juckt die Time Papiere August Katar il Simetste.
1: Hast du bei August der Katar Romansch?
0: Ja, ja.
1: Also was kor ne Katar eser ein kor Romansch. Ein bisschen kor masdo ein kor masdo Romansch.
0: Ja.
1: Romansch important.
0: Roman noch Katar dran rein in ganz um die jüngere Forse, aber il principale meint, wenn sie den Kantar Roman, allein den Kantar Roman.
1: Il prossimo giavish musical che è i Signs della Sera, cantar canta così cor da vos.

0: Il profil de dots con John Peter Uffer, in Oxlandisch Corrosa da Cal Time, c'erano di Mince Day, il time della la VUC. C'è cima de mont, senza pangenom, passa di Jonzo a Sean. Mangia che la forza i contorni della la VUC, i colleghi, a dec il la domanda alla la VUC. Mangia che chiedo.
1: Avanti, ma mangia, o se per play. Io lavoro fino a 67 anni, in bureau d'architettura. Ich bin Bauleiter. Wenn die Bundesrelation also er die Bund im Bund Bietzi, wenn renovieren Banken kantonale der Zug, aber eine Lore die auch in Vieh, in Aachen. Die waren spielen sie auch gerne da dann auf.
0: Und du wirst die Action und kannst dann drin. Ist der wo sonst?
1: Ja. Letztes ist du Mektedeke, ja.
0: Aber in Mancher, jeder hat eine Wucht, die entscheidet schon, aus der Bibel.
1: Aus der Bibel, ja. Ich wünsche mir hier, du als Kameraden, dabei gehen wir in eine Tür, ein Muster. Ein Kameraden kommt in der Pension und kommt in eine Tür, dabei gehen wir. Also, jeder hat hier ein Muster. Dann wollen wir hier fahren, ins Plan der Linie mehr.
0: El on prendida legna mer fac che l'imprendisadi che ne sto clear per el che les ecra in quella direzione per sto dec uffer a legna mer che son quasi in una certa simbiosi che son pro tradizione di uffer si può dec un po'
1: che len si può dec
0: che era per el clear se les davanti legna mer ni olibabdic che fisi
1: no, per te io vado libero da prendere tutti ci vesse un meccanico vesse la che il verfare in questo
0: a per c'è legna mer
1: Quelle Kirche, con quel tu as pu dire in vacanze, che sei, a Sungerin, stove in Villa Fabrica, scusi, de anche de
0: Ti soffers, ah? Ti soffers?
1: Ti soffers, anglist.
0: Ja. Allora, io infizio il virus, legna me, in spodecche. Elle in hölzerna con tras a tras. Con trentegnons, allora, vez sorni la possibilidad de sorpigir, de manarena, legna Maria a cam. Idee kam, kann sie kam, ha, mit kam, idee kam, kam. Zuerst so, wo du so eine Wurst, la più grande Schwede, wo sie le, aus der Pie, con che strantegnons, da manasch, come eine facente, che la firma.
1: Ma io sto in, io vadi, finde ich da Jomen, so da me, vadi den Apprendist, io va, manche nuove Apprendist, a quel tempo, vai a scuola, manche nuove Apprendist. A Galen spalé l'examen. A G complace con l'ouvrage Juvens insieme. Aber dann G in eine bunge Equipe, wenn G bunge, scusate, die Kameradschaft, weil dann G eine bunge Relation con l'ouvrage, a der col Patron, weil G bunge Relation.
0: Also la Distanz, sonst uccianta G che ihr, ci wird man noch kalkal. A far scorre il contorno economico a ham il zug che giusto è circa zonzi ci concerns internazionali sono in i cantoni o che forse do quasi chance per viaggiare a viaggiare per pis prendere un altro milionario forse la casa la villa c'è sta in Berlino
1: looks fine mangi dene a bungalowuk pleralowuk ispriceren contantevels Io do anche l'uccanto in mezzo sviluppo per abitazioni, blocks. Ci vivono anche loro anche in tendenza da tecs normals.
0: Al pulto?
1: Un po' come te piazza. Quello lo mangia cal dire quella moda. Che lo mi do un po'.
0: Non si può dire che ieri sono da dore un po'?
1: Questo punto.
0: Und so sehen Sie, dass Erika sonst da durch, du kannst
1: ihr. Ja, ja. Aber mit diesen Firmen internationalen, und natürlich manchmal nicht in New York, aber es gibt eine Habitation, die ich nicht aktiv im Biogier.
0: Es war der Zug, der Kantonzug, der Mercedes-Zug, der kam, und es war ein Pfand, und es war 70 Jahre spätart. E sui drecci, lo più è chiaro, le taglie, le imposte, le DNA, e tutto questo drecci, forse fa perché lo chi tos è che forse bunci tocca i concerni internazionali ci ci va a perdere forse un po' il, l'atmosfera ni la cultura da zug ni al zug anche la cultura scu cantun non ci osservesse l'elco
1: i pensi è un gran problema usa la statistica muss se ci sta vos 30 catarons e min schon da blitzi 3000 persones is ordil cantun perché il c'è un beccato
0: abitazione
1: so da un po ni un po di comprare in a chaigna o in a cha che se ni blese ni si vil argau al freiamt min schon da blitzi 3000 persones con famiglia naturalmente
0: aber las famiglias si von
1: las famiglias sto nick ci catten na vople.
0: A che problema ci vede? Per vedere che il sviluppo internazionale
1: tra mangiare. Che le firme
0: la forma di una pironda.
1: Bella chance le abitazioni per la si yokt a pompaier che ci vin pretendia.
0: A dinier per vinta plecci che ci vin pretendia, probabile.
1: Che paien tot. Ci in normal l'uvranz o peple contanger. Che vanno i sotters. Non so eine sollte in percent Abitation weides.
0: Che vuol dirci el Staat cosa antena c'ha della famiglia antena reccia con tre sotters c'has in quel caso l'el privilegia un po. Ni giclech te ni
1: cosa. Iva giclech che il con la patrona di misa far che la di buon contact ci è ni liber ci va senti iva che il blocco van lo 50 metri 10 metri da vent va senti ci che le già sei ang libre a voi puoi contattare a mi la patrona viglia o di direct contact col vandare a tu che va e puoi comprare va su ni che le già
0: a dot probabile vale la già il double ci che ce l'ho pei probabile prevede to che la
1: the play il double
0: the play il double che si muss meinte che sviluppo ciò do. A sci zug scol cal zug cel con sche van scum fant samedo. Allora detto cosa che la parte economica e i vo bagni cantung zug fich mein aber che schon pola cella vart, cella vista. Scol con la cultura con la cominanza i tenia can semen in condotto las unions, no cel s'engaja ferm e che in cal pensar anche co.
1: Je Bibli ist gut erwähnt. Gilt unge Frank. Die Bibli ist gut erwähnt. Und zwei hier, wie Rougenau, die ins Passer Zug, wie Rougenau Russ, wie Rougenau Anglais, tut es nun gar nicht, weil ein Koel Kumen starten, Gentavanche Nations. Gilt er tot.
0: Anche dei proprio tutto dei dirbleder schaman e gel la chance ci na visnanka scusta huse chon che da dismela abitans e schna visnanka fich internazionale che so ire una chance per provare da dirbleders insle speechness la insle dis rus la insle dis inglese la insle spagnolo
1: che vai big con spagnolo vai contact
0: date una combinanza ferma spagnola a stai huse
1: Er usa un in Club Gallego de Galicia, li jogte wie in Coin Club, aber so wie in Spuil Biech oder so sei er bei Lucia Enis. Also war in Center Spagnol, da geht il Mercedes Zug. Lo vin zum Inchetan de Betant, aber im Inchetan sein zu visitarlo.
0: Che per vedere la donna dalla Spagna, che diventa sentire lanciata el sets o el risulpi forse un po' na il fi il fuego della donna ni can fan spagnol ni pensar spagnol ni forse anche ma è spagnol o le lent
1: i va vi con project del spagnol a di venir gudente in vacanze che giù mi dona o in chacchi giù pudir dar a van lo in grande famiglia a di vin gudendlo i va La speise me gusten. Na, le sun schon en po spagnol. I je se reviveralo.
0: Belda lunga. A cetera el tu tegna da bitch ek ma ben da star in Svizzera. El vezo la cajun da farke.
1: In prima linea la donna è sempre decidere, lo sempre decidere, che l'hanno connesso con mia figlia morta, perché lì c'è anche qua, mangi.
0: Perché c'è anche qua, la figlia morta, cioè menzionare già in destino da vostra vita, da che l'hanno discorso con il prossimo, John Peter offre tempo per cantare il prossimo cor, italiano sa vea primavera, i corvi il baselgia da Savonin.

0: I terletzi profil da e con John Peter Uffer, uriund da Savognin, nascia a Zug e se sent osa a Steihusa sper Cham. I vain discrie dals Rieis, di Romansch, di Kant, della Lavucre, dosa l'anzi discorre della Vart privata. E coi do avant 17 anni in un figlio grev destin per vostra famiglia, la feia è morta per un accidente da traffic.
1: E che il... E il più mal ci te può passare ad un babbo o alla mamma che muore una figlia o di un figlio avanti ella. Quello è il più grave. No, mi dono o tenere una ferma relazione con la figlia Olivia. Che siamo so che ho chance e lei la mince di se sentire. Adesso tu già l'hai visto anche lei nel sentire.
0: Che fonte c'è con un infante mora, a mora tra un accidente, che viene a necce, non spicida mai. Scusi ciò che il telefono, ce lo sroni, la figlia di un accidente, le morte.
1: Che mi fa anche lei a pensare. Che l'accidente è capitato alla Katharine in Kart, siamo mit te, tra Menzingen e Neuheim. A noi sono souvenir, venire, Kart avanti la sorge, sono souvenir in telefono, del spitale dell'Università di Turic, la vostra figlia è qua, a noi sono potuto people girare, potuto appellire i suoi organi. A noi sono sentito a voce, anche drei ore a mese, nicht dalla polizia, da niente in CC. Quello mi faccio, fin mal.
0: Quando si rimproscia alle autorità?
1: Io vado via, si va in contatto con il chef della polizia, il Ständerat del Canton Zug, il Kantonsarzt, vai in redundanza. Ma quello è il risultato. Und ich war auch anche in Kontakt mit dem Einsatzleiter der Polizei. Aber ich war wegen Mangel der Profession in Kontakt mit dem Polizisten der Turic. Und ich habe gesagt, dass ich die Polizei des Kantons Turic habe. Und ich war auch deklariert, dass ich in einem Accident mit zwei ci detta morts oder Krebsplasus, wo il dus polizist an zivil a chatter gele juckt am time till accident. Ich hab ich schon fitu il accident.
0: Ich hab capito che.
1: Che a quella il cobra, a quella ma si vede che il sclere giukel aber einfach giù di tornare anche nei danzemen. Si voltò in telefon. Ai sei a bitu che ich gut ci vede raquinto. Scusi me, dice il polizista da Turic. Si vede tutto affitto da tutto.
0: Da quei bler tort anche in quel time fige grave.
1: Io va in anche il mese di dicembre. In capitù in il canton Zug tre accidenti mortali. A me c'è era la medema equipa in funzione. Che non mi ero da pensare, che lei...
0: Insomma, con ramfaccia, c'è poi che con il papà, con la mamma. Se si arriva a vecchia più tardi, a Zidane, in dicembre, c'è il menzionesce, è capitato della mia equipa, e insomma, insomma, è ramproscia alla polizia, ne raccia.
1: Io faccio la ramproscia alla polizia, che è il Einsatzleiter, che lo scomandò, a che tu, polizisti, erano in prima, se il posto dell'accidente. A quello mi ha detto qua, mi già ci ha portato la roba privata, il telefonino, la borsa, il denaro, ho portato la detto, e lui vede la lunga via, ci sei tra mia figlia, l'auto era il mio nome, a quello vede via la lunga, ci chiede in connection, figlia a Bab. Also, ich konnte telefonieren, aber ich konnte vielleicht Kontakt mit Nox. Aber es kommt die Einsatzleiter. Aquel per me is a bitch un click. A chapesh bitch.
0: Kens che grever da un click, che glev er da acceptar che sper i mal cins o cins perde la feia. De moments en loter. Ins sa domanda che lo i da vos plech in zovila, da vos ed in zovila feia avant i accident. E quel momento ampi presente for uns.
1: Che le sia net, e le propa e le aveva gis mi do il sis domicil. A dere plein speranza perché le era e la prendi da assist zahnarztassistentin. Mm-hmm. Ato si va facci in scuola da massage. Ato an città a tenere sis studio. Ato l'uvro il convento da Menzingen, delle monges da Menzingen. Mm-hmm. All'uvro là, in una piazza fissa, a tutte le spese, alla levantosis, si sa far. A delle sto plein speranze.
0: E lo dici, la donna c'è in prima soluzione, mince di se la fossa della feia, o se anche regolar mince, scusate per el, a provosa donna da dec, passarla in premeda, e lì se veia non c'è la feia morta, non c'è qui anche oz.
1: Ci va bene passarlo, passa bene che 39 anni a Menzingen, lo viene dentro sotto, a vin sur Nipfuren a Menzingen, passa bene lì. No.
0: Sur veiva, scusi, ne tocchi, agen un fant che in Mender ci data, e l'evitesse da passare che la vena c'è la morta, il momento, ce lo sono il telefono, ce lo decenzante della università, del spitale dell'università da Turic.
1: Sì, vuol dire, ci va dire che la Turic, che il vesse mai poti capitare.
0: Ma non prego in scrive, probabile.
1: No, io va a scrivere, domandare, ma c'è figlia? Io va a due figlie. Allora, non dice Olivia. Sì, vuol dire, che la Turic, vuol dire, che la persona, era una femmina, mi hanno già detto di telefonare a Nox. Perché c'è un accidente uscito, sto in essere in Sparenz, lo, al medico.
0: Allora, non puoi mi fare che il telefono, sto essere lì?
1: No, io sto essere avanti lì, c'è il medico, c'è la situazione uscita. Non si può dire che non può dire che non mai può dire capitare. Io valore scrivere all'università, perché non si può dire che non può dire tutto so scappò dalla responsabilità.
0: Anche il tempo fece grief, non vuoi che tu sostieni, non vuoi che tu sia forte?
1: Non si può dire in psicologico di oggi, oggi due non Zum della donna era in spagnolo, ci ho potuto ragionare in spagnolo, allora non si può venire su stile.
0: Ad oggi, di essere un spitato, lo dice in chat, naturalmente anche presente, che è un figlio.
1: Sì, è un presente.
0: Quando greve il discorso di Londra, la radio?
1: Io greve di ragionare, ma se non ho un stolto che ti spera passò. Ci vesse mai di capitare in quella forma. A ti va bella speranza, o su un desillusionato, ci ha sentito una voce in quel connesso con informare la famiglia. Vesse mi do in se c'è. I crepe ci vede mi do in se c'è. Quel proprio capitare. O sva, da un piccolo segnale con fi, con fem. Sondern il telefono è tutto. Allora ho detto, ci vesse in spalea. Uffere anche il canton Zug, da du suffers. Mis frar a dia. E bisch con Müller a Meier, ci di ascenta a Saidi, gannoms, ci vesse in spalea. E sto clira net.
0: Ja, dann sind ihr Narsen, gell? Isatz leider sind kann man da da Servetsch.
1: Ich habe schon gucci.
0: Schon nicht das hat nicht eine Wurst.
1: Also ich war die Speranze, die winne scrivere giù, se viene in risposta. Ma non c'è vela, perché non è capito l'inglese. A chi fa forse la rabbia?
0: Chi fa la rabbia? Credo probabilmente non si può mai accettarla.
1: No. A chi dice, io penso che il gesto amici ci capite in caso succede.
0: Il profilo con John Peter Uffer e la storia della feia morta di accidente Olivia Uffer avanti 17 anni. La vita che la continua, il profilo Er. La prossima canzone che la vindi Corveril Slokf, La Patria.

0: Il profil de dots vanno da vosa ronda e dosce avanti anche un po' time per discorda che è da ceni. Gist domandò a mis giast John Peter Ufer. LL India small talk.
1: Ehi.
0: Schel ves da discorda con se ci ester e cante course fista bu. Da ce discorissel?
1: Ai, osa il moment franc per il cor.
0: Aber ich weiß, wie du das gehört hast.
1: Ah, wie du das
0: gehört hast. Das Thema Sport, Politiker.
1: Politiker, Frank, ja.
0: Politiker kommunale, nationale, internationale?
1: Nationale, internationale, ja. Let's pose it.
0: Du hast eine Lanciata der Konstruktion und du hast ja terminiert die Konstruktion. Gartagea ist in D. Schi.
1: Schi ist in der Pace, in einer Kompanie, ja.
0: Senza che il voglio
1: senza anche se una volta.
0: Il più bel momento mi vita in Fienosa è sto.
1: Ci sono io con Milona la prima in Spagna. La scusi mi ha benvenuto la sua famiglia.
0: Questo è il profilo da John Peter Ufer, Ries Zurmeranas, qui da Cia a Zug, a Steihusa ossa. Grazie vielmals, perché la invista e da musar da ple di profil ani profil dat RTR mis nom Toni Poltera. In tir discurs savet stalar curcilets an la reiz en rtr.ch sco podcast per la finta lanza in discurs verils reunies sur ses con la canzung Romanch sur meir.

0: RTR, il profil.
1: La saira da RTR, cun Semperverz, hits e scuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen da nostra redaktura da musica, Christa Soliva.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Sai ti es per quai ben dunia will sti.
1: RTL.

vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

La Saira da RTL. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Basta il tempo di un fior.
1: Mesdì. Mesdì. Mesradio. Mesradio. RTL.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta dat.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

RTR. Musica non-stop. Cun Semperverz. Hits. E scuvridas.

Üna föglia da Luisa Famos. Üna föglia da collar persent il vent. La randolina tira ses ultim cerchel intorno al clucer. E la splaccia sul fil, e la cianta, e la passa. Ides utuon.

Nüvel, da Tina Nolfi. In früde svolazzen las grischas e tscheccas urainte s'aurora. Ma l'ursum brives nu pon impedir alla lüna da crescer, fin che la es pleina rudonda.